0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Unesimo giorno di missione per il team di Moto for Peace, che come sapete si trova in Messico in viaggio verso la capitale. A proposito del Messico, sapevate che Messico significa letteralmente nell'ombelico della luna? Gli aztechi pronunciavano il nome come Messico, a differenza di quello che fanno appunto gli spagnoli e che hanno fatto gli spagnoli conquistatori. Tra le altre curiosità di questo paese, tutti ricordano la storia del meteorite che probabilmente causò l'estinzione dei dinosauri 65 milioni di anni fa, poiché cadde nella penisola dello Yucatan in Messico appunto. Ma nelle prossime puntate altre curiosità e notizie vi sveleremo sul conto di questo meraviglioso paese e sul conto anche della popolazione. Ed è proprio perché è importante fotografare non solo mentalmente ciò che si vive in una missione come questa, ma anche con la macchina fotografica, per catturare il meglio, così come egregiamente sta facendo Barbara Beltramello, che noi sentiamo adesso in questo collegamento con lei. Ciao Babi.
4: Ciao Richard e un caro saluto a tutti gli ascoltatori della radio Moto for Peace. Che dire, questo viaggio si sta rivelando per me una piacevole sorpresa. Come tu ben dici, di solito io viaggio da sola per i miei lavori fotografici, ma in questa occasione sto scoprendo proprio il bello della condivisione che si può creare e provare solo se si viaggia in gruppo. Tutti i partecipanti a questa missione sono molto affiatati tra loro, c'è molta cooperazione e quando ci troviamo soprattutto di fronte a imprevisti o a piccoli problemi. E poi devo dire che sono molto cooperativi anche con me quando devono posare per le foto, nei momenti istituzionali e non. Inoltre sto anche imparando molto per quanto riguarda l'aspetto professionale del mio lavoro. Il mio stile fotografico è fotogiornalistico e qua la sfida più grande è quella di riuscire a fotografare e a raccontare un'avventura su due ruote, cercando di trasmettere il più possibile l'atmosfera che si respira giorno dopo giorno e le emozioni dei partecipanti. Posso anche dire che mi sento molto molto molto fortunata e una privilegiata per essere stata scelta come fotografa per questa missione. Stiamo infatti attraversando dei posti bellissimi e la gente incontrata finora è stata sempre molto calorosa e accogliente. E poi ripeto, gli altri partecipanti sono tutti delle persone molto premurose e molto molto valide, molto delle belle persone. Posso solo sperare che il viaggio continui in questo modo fino alla fine, fino a New York. Quindi un saluto e un abbraccio a tutti quanti.
3: E sicuramente continuerà così come auspichi. Quindi buona fortuna a te e a tutto il gruppo.
5: La radio senza frontiere.
6: Senza frontiere.
5: Moto for Peace.
7: Bonjour, c'est Sylvie. J'habite Bouligny, dans le nord-est de la France, et, moi aussi, j'écoute Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.
8: International Music, by Radio Moto for Peace.

0: Sunday what?
1: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, lasciare le chiavi all'interno dell'auto con la portiera aperta non è in generale una buona idea.

0: Ciao Marco e ben trovato. I viaggi di Moto for Peace sono lunghi e spesso complicati e qualche volta anche pericolosi. Di cadute purtroppo se ne verificano sempre e in ogni missione, quindi la sicurezza è un elemento fondamentale che non bisogna trascurare, vero Marco?
1: Sì, infatti noi sia per proteggerci che per alleviare la fatica utilizziamo il paraschiena della Dainese. È un prodotto eccezionale, ottima vestibilità, non dà fastidio. Anche d'estate col caldo non abbiamo mai avuto grossi problemi. In più ti trasmette quel senso di sicurezza che altri prodotti non ti danno.

0: Hola, soy Carla de Mar del Plata, Argentina. Y yo también escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Cuaderno de bitácora 2014.
3: 2014 Logbook.
4: Intanto sappiate che la Repubblica Ceca è nata assieme alla Slovacchia il 1 gennaio 1993 dalla pacifica scissione della Cecoslovacchia, che già dal 1990 aveva assunto il nome di Repubblica Federativa Ceca e Slovacca. Il paese conta oggi poco più di 10 milioni di abitanti. Gli abitanti della Repubblica Ceca sono suddivisi in due gruppi etnici che provengono dal medesimo ceppo slavo: i boemi, che rappresentano poi la maggioranza della popolazione, e i moravi, che rappresentano poco più del 30% e abitano nell'omonima regione. Scortati dalla polizia, che ci ha prelevato appena superato il confine con l'Austria, i colleghi motociclisti della polizia ceca ci hanno accompagnato nella capitale, trovandoci una bella sistemazione in uno degli hotel della polizia. I 300 chilometri che separano la capitale austriaca da quella ceca sono stati percorsi su strade statali, ma gli intoppi causa lavori soprattutto sono stati davvero numerosi, e con essi chiaramente anche le code. Ma c'è una nota positiva: abbiamo lasciato alle spalle l'inverno italo-austriaco per ritrovare l'estate piena. Oggi in alcune occasioni il termometro segnava addirittura 27 gradi.
5: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
6: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
7: Speciale Africans. I grandi successi africani.

0: Turn it up.
1: 52 anni fa, il 15 aprile del 1974, usciva un disco destinato a cambiare per sempre il rock americano. Si chiamava Second Helping, il secondo album dei Lynyrd Skynyrd. Dentro c'era una canzone che avrebbe attraversato decenni, generazioni, polemiche e miti. Una canzone nata nel sud degli Stati Uniti, ma capace di diventare universale. Sweet Home Alabama.

inno apparentemente semplice, però si nascondeva una storia fatta di disciplina feroce, orgoglio, contraddizioni e di una rivalità che in realtà era un legame profondo. Una storia che univa i Lynyrd Skynyrd ad un artista che sembrava il loro opposto naturale, Neil Young. All'inizio degli anni 70 i Lynyrd Skynyrd erano ancora una band affamata. Venivano dalla Florida, ma rappresentavano l'anima del sud americano. Lunghi capelli, whisky, jeans consumati, concerti infiniti e un'identità fortissima. Erano il volto del cosiddetto Southern Rock, musica sporca, potente, piena di blues e libertà. Ma dietro quell'immagine da ribelli improvvisati c'era una organizzazione quasi militare e al centro di tutto Ronnie Van Zant. Piccolo di statura, silenzioso fuori dal palco ma assolutamente dominante in sala prove, Ronnie pretendeva perfezione assoluta. Ogni arrangiamento veniva smontato e ricostruito fino allo sfinimento. Nessuno poteva permettersi una nota fuori posto, nessuno poteva arrivare impreparato alle prove. Quando entrò nella band Ed King, la situazione diventò ancora più complicata. I Lynyrd Skynyrd si ritrovarono con 3 chitarre contemporaneamente, una follia per l'epoca. 3 linee melodiche diverse da far convivere senza sovrapporsi, 3 personalità musicali fortissime da incastrare come ingranaggi perfetti.

0: Fu proprio quell'equilibrio quasi impossibile a creare il loro suono leggendario. Ed King avrebbe scritto uno dei riff più riconoscibili della storia del rock. Bastarono poche note, immediate, sporche ma immortali. Nasceva così Sweet Home Alabama. Ma quella canzone non era solo un brano da stadio, era anche una risposta, perché anni prima Neil Young aveva pubblicato due canzoni molto dure contro il sud americano, Southern Man e Alabama, brani che denunciavano il razzismo, le ferite della segregazione e le ipocrisie di un'intera cultura. Molti nel sud si sentirono attaccati e Ronnie Van Zant decise di replicare. Così, dietro a Sweet Home Alabama, arrivò quel verso destinato a diventare leggendario, un riferimento diretto a Neil Young, quasi una sfida pubblica. Da fuori sembrava l'inizio di una guerra ideologica, da una parte il cantautore progressista canadese, dall'altra i rocker sudisti con la bandiera confederata sul palco. Ma la verità era molto più complessa, perché Ronnie Van Zant stimava profondamente Neil Young, lo ascoltava continuamente, indossava spesso le sue magliette durante i concerti e durante le interviste, e anche Neil Young, lontano dalle polemiche pubbliche, aveva un grande rispetto per i Lynyrd Skynyrd. Non esisteva quindi odio vero tra di loro, esisteva piuttosto un dialogo duro, musicale, quasi poetico, tra due visioni diverse dell'America, ed è proprio questo il segreto incredibile nascosto dietro a quella rivalità. Le canzoni che sembravano attaccarsi erano in realtà collegate da una reciproca ammirazione. Perfino Neil Young anni dopo avrebbe ammesso di considerare Sweet Home Alabama una risposta intelligente e meritata. Nel frattempo, durante le registrazioni di Second Helping, accadevano piccoli episodi destinati ad entrare nella leggenda. All'inizio di Sweet Home Alabama, appena prima che la musica esploda davvero, si sente una voce pronunciare una frase semplice. Questa.
1: Turn it up.
0: Per anni i fan pensarono fosse una scelta studiata. In realtà era soltanto un momento spontaneo. Pare che Ronnie Van Zant non riuscisse a sentirsi bene nelle cuffie durante la registrazione e chiese al tecnico di alzargli il volume. Il produttore Al Cooper ascoltò quella traccia e decise di lasciare dentro quel pezzo quella voce, perché rendeva tutto più vero, più umano, più vivo. Quindi forse è proprio questa la forza dei Lynyrd Skynyrd. Dietro l'immagine gigantesca, dietro il mito del sud ribelle, dietro i concerti selvaggi e le polemiche politiche rimaneva sempre qualcosa di autentico. Una band composta da ragazzi imperfetti, testardi, ossessionati dalla musica. Eppure anche il mito più potente può spezzarsi all'improvviso. Il 20 ottobre del 1977, solo tre anni dopo l'uscita di Second Helping, l'aereo dei Lynyrd Skynyrd precipitò nel Mississippi. Morirono Ronnie Van Zant, il chitarrista, Steve Gaines, la corista Cassie Gaines e altri membri dello staff.

il Southern Rock perse per sempre la sua voce più importante. E con quel disastro svanì anche una collaborazione che avrebbe potuto diventare storica. Neil Young, infatti, aveva scritto una canzone chiamata Powder Finger, pensata proprio per i Lynyrd Skynyrd, mentre la componeva, e avrebbe voluto affidarla proprio a loro. Non successe mai, purtroppo. Il destino fermò tutto prima. E così rimase soltanto l'idea di ciò che avrebbe potuto essere. Due mondi apparentemente opposti, uniti dalla stessa passione per la musica. Ancora oggi, quando parte il riff di Sweet Home Alabama, molti sentono soltanto un classico rock da cantare a squarciagola. Ma dietro quelle note vive una storia molto più profonda. La storia di una band disciplinata fino all'ossessione. Di un leader duro e perfezionista, capace però di lasciare dentro una registrazione un momento casuale. Di una rivalità che in realtà era rispetto, e soprattutto di un'America piena di contraddizioni, raccontata attraverso la musica. Perché a volte le canzoni più famose non nascono dall'odio, nascono dal confronto. E alcune delle amicizie più vere si nascondono proprio dietro a queste sfide più rumorose.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere. Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
0: Attraverso
2: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
0: Scopo della missione:
2: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
3: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte: se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
4: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
5: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
0: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
7: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
8: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: l'unica classifica che si fa in due
1: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte.
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Vian.

0: Questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpis.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo.

0: un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica, perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia. E la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa, con la sua travolgente canzone estiva.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva.
2: Quando

0: restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutschpop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamola insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Motorforbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Siamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Alla numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Alla numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number 1. The number one song in USA is Ella Langley, Chusin, Texas.

Questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: The time has come for soundtracks on Radio Moda Four Piece.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
2: Diario di bordo del 2018.
3: Quaderno de bitácora 2018. 2018 Logbook.
4: Benvenuti nella nuova edizione di Speciali Missione per le Missioni, insieme a Richard, qui su Radio Moto for Peace. L'intervista andata in onda ieri in radio e poi replicata sulle diverse piattaforme social ha destato non poca perplessità e sgomento, ma non solo, anche rabbia, dispiacere, incredulità. A tal proposito voglio ringraziare tutte le persone che hanno mostrato la loro solidarietà con uno scritto su Facebook, a partire da Patricia Ballesteros oppure Enzo Assanti, il team di Agape 1 Team appunto di Roma, Bruno Cappelletti, Massimo De Petris, Francesca Belardi, Gabriella Veronese, Alessandro Gravante, Elisabetta Franceschini, Daniela Pireddu, Riccardo Fertino, Alessandro Papale, Felice Cipriani, Susana Madella, Elisabetta Petriccione, Giuseppe Campanella, Riccardo Gardusi, Carlo Alberto Travaglini, Alex Pomaro, Patrizia Paolemili e Jordi Rodriguez e tanti altri ancora che purtroppo non possiamo star qui a elencare. Allora, purtroppo devo anche aggiungere comunque un'altra news che ci riporta indietro nel tempo, nel 2010. Sì, quando ci fu il nostro attraversamento dell'intero continente africano. Ripeto, l'intero continente africano, ben 17.000 chilometri in 53 giorni. Giungemmo a Pretoria, era una sera, mi ricordo,

0: ad insistere più di tanto e quindi raggiungemmo un bar appena aperto per bere un caffè caldo e continuare a riposare un po' come i barboni. Beh, in questo caso ci furono le scuse del comandante della scuola di polizia e con tanti bla bla bla, ma di fatto questa brutta storia ognuno di noi non se la scorderà più, come non scorderemo questo tipo di trattamento ingiustificato che il team di Moto4Peace ha dovuto subire in dogana tra problemi di spedizionieri e di doganieri. Ma la notizia l'abbiamo già presentata in anteprima sulla nostra app Moto4Peace, che vi consiglio assolutamente di scaricare proprio per avere in anteprima assoluta le notizie di ultima ora. E a proposito, le ultimissime adesso ce le racconta Bernardo Lepore. Ciao Dino.
1: Caro Richard, finalmente oggi siamo riusciti, dopo una giornata intera di passione, a prendere le benedette moto. Naturalmente c'è stato la tassa supplementare da pagare, ci hanno fatto l'ulteriore taglieggiamento, se così lo possiamo chiamare, e quindi da 3.500 che era il costo di partenza siamo arrivati a 5.800, e la cosa buffa è che ci hanno vietato di uscire dal loro piazzale e ci hanno fatto pagare lo stazionamento per la notte. Considera che ogni notte $275 abbiamo dovuto pagare, quindi questa immissione per l'emissione, abbiamo cominciato qui a fare il primo, come dire, la prima opera di bene l'abbiamo fatta qui al nostro caro amico spedizioniere. Comunque dobbiamo ringraziare la collega della polizia qua di Città del Capo, che ci ha aiutato appunto a pagare questa somma, perché la cosa buffa ancora è che non potevamo pagare contanti, volevano un bonifico da banca a banca e che si vedesse subito. Quindi loro speravano sicuramente di poterci trattenere fino a mercoledì, perché sai benissimo che da qui a mercoledì con $275 a notte veniva fuori una bella somma.
0: E fortunatamente ne siete venuti fuori. E adesso che succede?
1: Domani partiremo alla volta della Namibia, contiamo di arrivare in frontiera. Abbiamo perso 3 giorni, questi 3 giorni cercheremo di recuperarli prima di entrare in Angola, speriamo di riuscirci, nella speranza che non ci capitino, come dire, delle cose come questa, ma non dovrebbe. Vabbè, un caro abbraccio, a presto, ciao ciao.
0: Bene, grazie Dino, ancora in bocca al lupo, buon viaggio, e ci risentiamo praticamente dalla Namibia a questo punto, quindi un lungo viaggio vi aspetta. Bene, è tutto per questa edizione di speciale Anonimi della Fede in missione per le missioni. Prossimo rendezvous sempre qui su Radio Moto4Peace insieme a Richard.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: This is a story about control. My control.
2: C'è una nuova anima nera. Il rhythm and blues si trasforma in R&B e diventa la colonna sonora della middle class nera. L'afroamericano di fine millennio cerca infatti il successo e una musica nella quale identificarsi. È l'ora delle vergini d'ebano come Alicia Keys, Erykah Badu, Mary J. Blige o Beyoncé. Negli anni 90, quando funk e disco music sono solo un lontano ricordo, si assiste al trionfo di una nuova alchimia che trasformerà il rhythm and blues in R&B, sigla che apparentemente sembra richiamare gli stessi ritmi, ma che in realtà cela la fusione del genere originale con il soul, funky, hip hop, dance e soprattutto pop. Una sorta di mix che raccoglie in sé tutto ciò che la cultura afroamericana ha fin lì prodotto e che viene anche propagandato come rhythm and blues contemporaneo. Per la verità, già alla fine degli anni 80, una nuova generazione di produttori, ormai i veri deus ex machina di ogni evoluzione discografica, inizia a introdurre sintetizzatori e drum machine nella musica nera e ne trasforma il suono. I primi lavori sembrano orientati in modo deciso al rhythm and blues, verso sonorità pop ammiccanti e libere. I testi di qualsiasi velleità sociopolitica. I personaggi che cavalcano questa nuova onda sono tra i tanti Michael Jackson, sua sorella Janet, Luther Vandross, The Varg, SOS Band e Marvin Gaye, che cominciano a scalare le classifiche e a imporre un nuovo mainstream. Secondo certa critica, però, è proprio l'album Control di Janet Jackson, uscito nel 1986, ad avventurarsi per primo nell'universo R&B. I suoi produttori, Jimmy James e Terry Lewis, azzeccano la giusta misura con l'introduzione di massicce dosi di suono sintetizzato, percussioni ed effetti sonori su una base ritmica che si muove ancora ai tempi del funk e della disco.

0: Sembra fantascienza, ma potrebbe essere il nuovo gioco del futuro. Stiamo parlando di Project Anywhere, la nuova realtà virtuale ideata da Konstantinos Mitiadis, uno studente del Politecnico di Zurigo. Si tratta di un prodotto rivoluzionario grazie al quale il corpo entra in un ambiente digitale per poter controllare il proprio avatar in tempo reale. Punto forza di questa nuovissima tecnologia sono dei guanti leggerissimi, fatti di un materiale elastico che è possibile ottenere da una comune stampante 3D.
1: This is an elastic PLA material.
0: Il materiale dei guanti è elastico e si può ottenere da una semplice stampante di casa. Ci sono poi dei sensori flessibili dotati di wireless, un accelerometro, un giroscopio e una bussola digitale. Ma entriamo meglio nel dettaglio. Basta avere un iPhone da inserire in una mascherina da $5, anche questa stampabile in 3D, e il gioco è pronto. Se Project Anywhere venisse messo in commercio, giocatori da ogni angolo del pianeta potrebbero occupare lo stesso spazio virtuale. Per il progetto sarebbe un successo mondiale. Non conosco nessun altro dispositivo che può permettere al corpo di stare in un ambiente digitale in modo da poter controllare un avatar. Con questo videogame puoi interagire in tempo reale, controllare il tuo avatar con tutto il corpo. Penso che sia una vera e propria rivoluzione, un'innovazione vincente. Per Konstantinos Mitiadis, i videogiochi dove si spara sono quelli più adatti ad applicare la sua nuova tecnologia, anche se non sono proprio i suoi preferiti. Il giovane punta ad altro, ha presentato una proposta al Museo della Fantascienza che dovrebbe aprire i battenti quest'anno a Washington, e il suo sogno potrebbe trasformarsi presto.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010.
2: 2010 logbook.
3: La burocrazia. Quella non manca mai. E per attraversare i paesi africani, credetemi, non è mai troppa. Vi ho già raccontato del carnet de passage en douane, per esempio, ma naturalmente ci sono anche i visti. Chiediamo ad un'agenzia specializzata, che però impiegherebbe 2 mesi per ottenere 5 visti necessari, decidiamo così, di provvedere autonomamente. Il Camerun e la Nigeria necessitano della lettera di invito, così, mentre scriviamo alle rispettive ambasciate italiane in Africa, iniziamo a farci rilasciare le autorizzazioni dal Mali, quindi 20 euro. 2 giorni ed abbiamo il timbro sul passaporto. Il Burkina Faso ce ne mette 3 con 30 euro ed altri 4 il Niger con 61 euro, dove il nostro amico Arfu fa di tutto per avere una risposta velocissima dal suo ministero degli esteri. Giunge a breve anche la lettera di invito della nostra ambasciata in Camerun, 100 euro per il rilascio del visto, unitamente ad una specie di salvacondotto da presentare ai posti di controllo di polizia. Manca però ancora la Nigeria e quindi altri 38 euro. La lettera dovrebbe arrivare a breve. Radio Moto for Peace.
4: La radio senza frontiere.
5: Ciao, sono Glory Lu Tiong e anch'io ascolto Motor for Peace, la radio senza frontiere.
6: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
7: International music by Radio Motor for Peace.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Le borse laterali o baule posteriore forniscono spazio sufficiente senza compromettere il comfort, permettendo il trasporto sicuro di indumenti e oggetti personali per i motociclisti. Moto4Peace vanta una notevole esperienza ultra decennale con le borse in alluminio della MyTech, che offre un prodotto solido, di qualità e di buon design.

0: Sudamericano, ole, música latina, hola, el radio Moto 4B, Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.

0: Ciao, sono Giuseppe Tamburrino da Gaeta e ascolto anche io Radio Modo for Peace, la radio senza frontiere.
1: Il diario di bordo di Moto for Peace.
2: La breve sosta a Birnin Conni, circa a metà strada tra Maradi e Niamey, si rivela provvidenziale. E così, riforniti i mezzi, ripartiamo sotto un sole cocente. Il Niger si trova nel cuore dell'Africa occidentale e confina con ben 7 stati diversi, senza avere nessuno sbocco verso il mare. Deve il suo nome al fiume Niger e i suoi abitanti si chiamano nigerini, da non confondere con i nigeriani della vicina Nigeria. Il territorio è composto per lo più da zone desertiche del Sahara, che lo rende totalmente inabitabile e ne costituisce tutta la zona nord del paese. Il resto, sulle sponde del fiume Niger, è occupato da grandi savane, dove è possibile l'agricoltura e l'allevamento di animali. È proprio in questa zona del paese che sorge la capitale Niamey. Il Niger è ancora oggi uno dei paesi più poveri e rientra tra gli ultimi 10 stati al mondo per PIL pro capite. Attraversiamo decine di villaggi ed ognuno ha il suo mercatino. Il commercio è la vita di questi piccoli agglomerati urbani. Tutti dai 5 ai 90 anni hanno la loro bancarella e vendono qualcosa, o meglio, qualsiasi cosa. La curiosità ci impone una sosta e subito veniamo presi d'assalto. Le strade fuori dai circuiti turistici che il team di Moto for Peace percorre durante le sue missioni regalano sempre nuove esperienze. A noi, che abbiamo la possibilità di conoscere più da vicino la vita di questi popoli, e a loro, che per qualche attimo hanno la possibilità di dimenticare quell'incredibile mondo di povertà e disagio con il quale devono confrontarsi ogni giorno.
3: Africans, i migliori successi d'Africa.
4: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
5: Africans, Africa's greatest hits.

Più acceleri, più tutti si aspettano che tu continui a farlo. Più vinci, più diventa impossibile fermarsi. Agli inizi degli anni 70, Lucio Battisti e Mogol erano al centro della musica italiana. Ogni canzone diventava un successo. Ogni melodia sembrava destinata a restare. Il pubblico li adorava, l'industria li rincorreva, il futuro sembrava già scritto. Eppure, proprio quando tutto funzionava alla perfezione, sentirono il bisogno di allontanarsi. Non per cercare qualcosa di nuovo, ma per ritrovare qualcosa che stavano perdendo.

Così lasciarono alle spalle studi di registrazione, appuntamenti, interviste e classifiche. Scelsero un mezzo antico per un gesto rivoluzionario, un cavallo. Partirono da Milano e attraversarono l'Italia fino a Roma seguendo strade secondarie, campagne silenziose, paesi lontani da rumore e dal mondo. Niente fretta, nessuna tabella di marcia, solo il ritmo lento degli zoccoli sulla terra. Durante quel viaggio scoprirono qualcosa che oggi rischiamo di dimenticare. Quando rallenta il corpo, rallenta anche il pensiero. E quando rallenta il pensiero, iniziano ad emergere idee che il rumore quotidiano copre. Molte immagini, emozioni e intuizioni nate lungo quel percorso finirono nelle loro canzoni. Canzoni che ancora oggi attraversano il tempo.

La cosa sorprendente è che nel 1970 loro sentivano già il mondo correre troppo veloce. E noi? Noi viviamo immersi in notifiche, aggiornamenti continui, messaggi istantanei, schermi che reclamano attenzione a ogni ora del giorno. Insomma, una velocità che Battisti e Mogol probabilmente non avrebbero nemmeno immaginato. Oggi una cavalcata da Milano a Roma basterebbe a guarirci dalla frenesia? Forse no, ma forse il punto non era il cavallo, forse il punto era il coraggio di sottrarsi per un momento a tutto ciò che spinge continuamente ad andare più in fretta. Perché la creatività, le intuizioni più profonde, perfino la felicità raramente nascono nel caos. Nascono in quegli spazi vuoti, nel silenzio, in quei momenti in cui smettiamo di rincorrere il mondo e ricominciamo ad ascoltarlo. E questa è l'eredità più preziosa di quel viaggio, non attraversare l'Italia a cavallo, ma ricordarsi ogni tanto di rallentare, abbastanza, da poter sentire di nuovo il rumore dei propri pensieri.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
15: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
14: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
15: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
14: Grazie.
16: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
17: attraverso
16: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
17: Scopo della missione:
16: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.

0: Una vera e propria rivoluzione travolgerà la mobilità nei prossimi anni, dalla guida autonoma all'idrogeno. Ecco che cosa e come cambierà a bordo la vita di tutti noi. Per esempio, sappiate che le telecamere installate sui modelli che hanno un certo grado di automazione, da quella impiegata nei sistemi più semplici per il parcheggio assistito fino alle 8 montate su ogni Tesla, produrranno entro il 2025 più video di qualsiasi altra fonte, superando addirittura piattaforme online come YouTube e Facebook. Immaginate cosa si potrà fare, nel bene e nel male, analizzando questa montagna di informazioni. Immaginate anche, usando come metro di paragone quel che è accaduto sui nostri smartphone, quando quanti nuovi servizi potranno essere forniti, scagliando il come, dove e quando guidiamo, e quel che vede la vettura mentre è in funzione. I servizi cloud, come quelli forniti dalla californiana Renovo, basati sull'intelligenza artificiale, sono solo un assaggio. Avremo aggiornamenti continui del software e delle vetture per ottimizzarle secondo l'uso che ne facciamo, ma anche per fornire soluzioni e servizi su misura. La guida sarà quasi autonoma, con i vari ADAS, che poi sta per Advanced Driver Assistance System. Sono tutti quei sistemi che appunto aiutano a parcheggiare, a condurre la vettura. Insomma, per esteso si va dalle tecnologie dell'antibloccaggio dei freni ABS alla guida autonoma di livello 5, dove nel veicolo condotto dall'intelligenza artificiale è stato tolto volante e pedaliera. Dimenticatevi però di vedere auto simili nei centri urbani nel prossimo futuro. Non è solo una questione normativa, ma di costi. Un piccolo bus da 8 posti in grado di procedere senza autista parte dai 350.000 euro. Ecco perché vedremo al contrario un graduale aumento delle funzioni automatizzate di serie, come quella per il parcheggio, il seguire la carreggiata o l'adeguare l'andatura in autostrada al veicolo che si precede. E poi c'è l'idrogeno. L'infrastruttura, ovvero i distributori, è il principale ostacolo per la diffusione delle auto a zero emissioni basata sull'idrogeno. Motori del genere li hanno sperimentati in tanti, ma è la Toyota con la Mirai la prima ad averli messi sul mercato. È stata seguita dalla Nexo della Hyundai e dalla Clarity Fuel Cell di Honda. Il rifornimento richiede, a differenza delle auto elettriche, 3 minuti. Troppo rare però le stazioni in Italia, almeno fino ad ora.
1: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
2: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Ciao, sono Andrea Rufignano. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è un momento nella vita di certi artisti in cui la musica smette di essere rumore che riempie l'aria, ma diventa bussola. Phil Collins è uno di questi, batterista bambino, voce inconfondibile, autore di canzoni che hanno attraversato decenni e generazioni. Ma oggi non parleremo solo della sua leggenda della musica, oggi vi racconto l'uomo, un uomo che ha scelto di restituire al mondo molto più di quello che ha ricevuto. Phil Collins, prima ancora di riempire stadi, era un ragazzo con una passione silenziosa per la storia. Una passione precisa, quasi ossessiva, quasi segreta. La battaglia di Alamo. Da bambino Phil Collins aveva sfogliato libri, custodito figurine di soldati, ascoltato racconti come miti fondativi. Anni dopo, quando la fama gli avrebbe permesso qualsiasi capriccio, lui fece qualcosa di diverso. Non si limitò a collezionare ricordi. Li salvò. Documento dopo documento, cimelio dopo cimelio, Collins costruì nel corso della sua vita la più grande collezione privata al mondo dedicata proprio ad Alamo. Uniformi, lettere, armi, mappe, storie, non oggetti, ma frammenti di memoria. E nel 2014, quando avrebbe potuto chiuderli in un caveau, aveva fatto una scelta opposta. Li aveva donati tutti e li ha donati allo Stato del Texas perché fossero custoditi in un museo pubblico. Perché la storia non fosse privilegio per pochi, ma casa aperta per tutti. Un gesto silenzioso, enorme. Un gesto che dice molto di lui. La memoria non è un trofeo, è responsabilità.

non c'è solo il passato da proteggere, c'è anche il futuro da far nascere. Phil Collins lo sa bene, perché dietro ogni grande artista c'è sempre un bambino con un sogno, e spesso dietro quel bambino non ci sono abbastanza mezzi. Così nasce la Little Dreams Foundation, fondata insieme alla sua ex moglie, un nome che sembra una promessa: piccoli sogni. Bambini e ragazzi con talento enorme ma senza possibilità economiche. Voci, strumenti, pennelli, scarpe da danza, sogni che bussano ma non trovano una porta aperta. Ecco che la fondazione non distribuisce solo borse di studio. Phil Collins apre studi di registrazione, mette a disposizione strumenti professionali, crea occasioni di incontro con maestri, produttori, tecnici, allenatori. È come dire: il talento è tuo, il mondo ti deve almeno le condizioni per farlo fiorire. Dietro il mito del palco c'è un uomo quindi che ascolta, prove stonate, primi tentativi, imprecisioni meravigliose. Insomma, un uomo che guarda quegli occhi giovani e vede se stesso. Perché i sogni, quando nascono, hanno bisogno di mani che non li schiacciano, ma li accompagnano. E poi c'è il lato che spesso non fa titolo sui giornali, quello che avviene lontano dai riflettori. Per anni Phil Collins è stato vicino alla Tuberose Sclerosis Association, un'organizzazione che sostiene la ricerca su una rara malattia genetica, proprio quella della sclerosi multipla. Concerti benefici, raccolte di fondi, aste private dei suoi cimeli personali, non per creare immagine, non per costruire personaggi, ma per una ragione molto più semplice e più grande. Chi soffre non ha tempo per la fama degli altri. Molte delle sue iniziative non hanno mai cercato il rumore delle prime pagine, sono rimaste quelle che volevano essere. Gesti. Gesti di chi ha deciso di condividere con gli altri, gesti di chi può decidere di esserci. Phil Collins ha suonato con i Genesis, lo sappiamo, ha scritto colonne sonore, ha riempito stadi, ha attraversato 5 decenni di musica. Ma forse la sua vera eredità non vibra solo nelle casse di uno stereo. Vive nei musei dove oggi un bambino guarda un reperto e scopre la storia. Vive nelle mani tremanti di un ragazzo che entra in uno studio di registrazione per la sua prima volta. Vive nella speranza di chi combatte una malattia rara e sa di non essere solo. C'è una frase non detta in tutta la sua vita: la celebrità passa, la cura resta.

0: hers, more vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Io sono Sfriso e voglio farvi ascoltare la mia canzone.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I Nuovi Talenti su Radio Moto Fortis. I Nuovi Talenti su Radio Moto Fortis.
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Abbiamo bisogno di soldi per pianificare la seconda pandemia. Nel giugno 2022, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che servivano più fondi non solo per i vaccini per i bambini, ma anche per pianificare la gestione di una potenziale seconda pandemia. Questa affermazione è stata originariamente considerata come una delle tipiche uscite caratteristiche di Biden. Tuttavia, alla luce degli attuali dibattiti e delle preoccupazioni sulla possibilità di una seconda pandemia, questa dichiarazione potrebbe ora essere vista sotto una luce diversa, non più solo come una boutade, ma come un avvertimento che merita attenzione. Intanto, in originale, la voce di Biden.
5: We'll get through at least this year. We do need more money. But we don't just need more money for vaccines for children eventually. We need more money to plan for the second pandemic. There's going to be another pandemic. We have to think ahead. And that's not something the last outfit did very well. That's something we've been doing fairly well. That's why we need the money.

0: male, ma ho perso tutti i denti.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Music in the mix with your favorite DJ.
3: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.
4: The house in the mix.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
3: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
4: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
1: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
2: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise, nella sua missione diretta
2: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
4: e di nuove civiltà,
5: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
1: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
6: Um caro saluto ed um ringraziamento alla polizia portoghese.
7: Uma calorosa saudação e agradecimento à polícia portuguesa.
8: Behind, dietro le storie della musica.
9: Sono convinta di essere giunta nel posto che ho sempre sognato. Questo per me è il mondo perfetto. L'America è diventata un incubo, una prigione. Ora finalmente mi sento a casa e sono libera. Era l'agosto del 1974 e Nina Simone, la grande sacerdotessa del soul, stava spiegando ai microfoni di una radio in Monrovia la sua scelta di recarsi nel continente africano, quello in cui affondavano le sue radici. Era stata la sua amica Miriam Makeba a invitarla lì, perché in quei giorni la Liberia viveva un eccezionale periodo di splendore economico, artistico e democratico. In carica da 3 anni, il presidente William R. Tolbert aveva realizzato un programma progressista teso a sviluppare la consapevolezza della gente di colore, a ridurre le differenze tra i cittadini comuni e l'elite del paese e a favorire la libertà d'espressione. Quel luogo, che allora sembrava incarnare il concetto di Black Utopia e che non a caso aveva attratto dal sud dell'Africa e dall'America nera personaggi del calibro di James Brown, Stokely Chemical, Nelson Mandela, Hugh Masekela e Jesse Jackson, avrebbe potuto garantire maggiore rispetto a Miss Simone, fantastica interprete del songbook afroamericano e rappresentante di spicco di quelle tradizioni vocali.

0: vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Viaggiare con le mani congelate non è sicuramente piacevole e soprattutto può diventare anche pericoloso per una questione di sicurezza, poiché l'azione delle dita è ritardata o in casi estremi impossibile. La soluzione a questo problema sono i guanti termici, che rappresentano una soluzione altamente efficace per proteggere le mani dal freddo durante i viaggi invernali, dove le mani e il viso sono particolarmente esposte alle basse temperature. A tal proposito vi ricordo che se viaggiate in moto alla velocità di 50 km orari e con una temperatura esterna di più 6, percepirete una temperatura di meno 7 gradi. E quando invece viaggerete sempre alla stessa velocità, ma con una temperatura esterna di più 2 gradi, ne percepirete meno 13.

0: 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco. È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Il diario di bordo di Moto for Peace.
2: Pochi chilometri più avanti facciamo rifornimento in una caratteristica stazione di servizio che sembra uscita da un film in bianco e nero. Sorpresa, il carburante costa meno di 50 centesimi al litro. La strada è ancora lunga, mordiamo l'asfalto e arriva il maltempo. La strada diventa impossibile e immersi in una fitta pioggia torrenziale siamo costretti a fermarci. Ci stringiamo e aspettiamo che smetta di piovere nel nostro furgone. Le strade del Kazakistan non lasciano spazio a distrazioni, sono impegnative e l'attenzione deve essere sempre massima anche quando la strada sembra completamente deserta. Il gruppo procede compatto. Le uniche soste consentite sono quelle per il rifornimento e per mangiare. Dobbiamo sfruttare ogni ora di luce possibile e percorrere il maggior numero di chilometri. La nostra scorta ci apre la strada e ci guida attraverso le piste deserte della steppa. Polvere e fondo stradale disconnesso non ci aiutano. Sapevamo che attraversare la steppa percorrendo le aride e polverose strade verso sud non sarebbe stato facile. Riprendiamo la strada asfaltata dopo parecchi chilometri di sterrato, ma la troviamo sbarrata dalla polizia. Non è un posto di blocco come potrebbe sembrare, ma un omaggio organizzato in nostro onore dai colleghi kazaki. Siamo sorpresi. Una festa di benvenuto nel bel mezzo della steppa non ce la saremmo mai aspettata. Lanciano caramelle secondo la loro tradizione. Sembra siano di buon auspicio. Qualche minuto per i convenevoli e poi via.

0: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
1: Afrocore.

0: Informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Classifica delle 10 città italiane con il più alto tasso di criminalità basata sull'indice della criminalità 2024 del Sole 24 Ore, che considera il numero di denunce per 100.000 abitanti nel 2023.
2: Al decimo posto, Livorno, denunce 4.743.
3: Sindaco?
4: Luca Salvetti.
2: Al nono posto, Venezia, denunce 4.825.
3: Sindaco?
4: Luigi Brugnaro.
2: All'ottavo posto, Imperia, denunce 4.838.
3: Sindaco?
4: Claudio Scaiola.
2: Al settimo posto, Prato, denunce 4.887.
3: Sindaco?
4: Ilaria Bugetti.
2: Al sesto posto, Bologna, denunce 5.539.
3: Sindaco?
4: Matteo Lepore.
2: Al quinto posto, Torino, denunce 5.685.
3: Sindaco?
4: Stefano Lorusso.
2: Al quarto posto, Rimini, denunce 6.002.
3: Sindaco?
4: Jamil Sadegolvad.
2: Al terzo posto, Firenze, denunce 6.053.
3: Sindaco?
4: Dario Nardella.
2: Al secondo posto, Roma, denunce 6.071.
3: Sindaco?
4: Roberto Gualtieri.
2: Al primo posto, Milano, denunce 7.093.
3: Sindaco?
4: Giuseppe Sala.
1: E quali sono i partiti o le coalizioni che governano queste città?
5: Varie PD, centrodestra, vari partiti. PD, PD, PD, PD, PD, PD, PD, PD.
1: L'avete capita o ve la devo spiegare?

0: A Moto News non si parla solo di moto, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote, più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici, non è vero Marco?
1: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo.
0: Beh, sicuramente è importante anche la preparazione e la messa a punto di questi furgoni che tutte le volte vengono messi a dura prova. Senti, prima di ogni missione quindi cosa succede a questi furgoni?
1: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili, e a tal proposito su Roma abbiamo il nostro amico, il nostro punto di riferimento che da molti anni ci supporta e sopporta, che è la concessionaria Iveco Strappini di Orte, che pazientemente e con molta professionalità ci risolve i problemi, come ad esempio al rientro dall'ultima missione in Africa, in cui tutti i mezzi sono stati messi a dura prova, sono stati massacrati, ma in particolare i furgoni hanno sofferto più di tutti. Quindi poter contare su un'assistenza meccanica di qualità è indispensabile e fondamentale.
2: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Well, fuck, Larry. You didn't have to fucking do them like that, man.
1: I played everything I knew.
0: Oh, my God.
1: That's all I know.
0: If you didn't know it, Larry Franklin's my favorite fiddle player in the entire universe. I'd put Larry up against a motherfucker from Mars. And I hear they're fucking good.
2: Behind. Dietro le storie della musica. Machine Gun Kelly arriva in Italia con il suo nuovo tour mondiale. L'artista statunitense si esibirà quindi domenica 15 febbraio 2026 all'Unipol Arena di Bologna, unica data italiana annunciata per Lost Americana Tour, che prende il nome dall'album pubblicato lo scorso 8 agosto 2025. Proprio in occasione dell'uscita del disco si era parlato di un nuovo passaggio in Italia del cantante, perché il pre-order permetteva l'accesso alla prevendita per una futura data del tour europeo a Bologna. E però allora non era ancora specificata. Ecco quindi ora l'annuncio ufficiale: il 15 febbraio 2026 l'ultimo passaggio dell'artista nel nostro paese. L'ultima volta risale al 2022 in occasione del tour a supporto del precedente disco Mainstream Sell Out, che passò da Milano. Lost Americana è un progetto concettuale che racconta, come recita il trailer narrato dalla voce di Bob Dylan, un'esplorazione personale del sogno americano, un viaggio alla ricerca di ciò che è andato perduto. Questo album è una lettera da amore a chi è alla ricerca di una risposta. I sognatori, i vagabondi, i ribelli. È una mappa sonora di luoghi dimenticati, un tributo allo spirito della reinvenzione e una missione per riconquistare l'essenza della libertà americana. Lost Americana è un lavoro quindi apprezzabile in cui Machine Gun Kelly rifiuta di farsi incasellare in un solo genere. Ma la sensazione è che nel rifiuto delle etichette si sia perso anche un po' di fuoco creativo. Il viaggio è ricco di panorami, ma non tutti però lasciano il segno.

Yeah, non vorrei aver capito male il messaggio del generale Luongo che dice: raccontate ciò che fate, e allora lo mettiamo in rima. Carabinieri, ci siamo.

0: versione rap più sincera.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Buona écoute a tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal produttore J.J. Abrams.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: E dal regista di It Follows.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
15: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
14: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
15: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
14: Grazie.
16: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
17: Scopo della missione:
16: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Perché in palestra c'è sempre quel tipico cattivo odore? No, non è solo per il sudore. In palestra l'odore sgradevole che spesso si percepisce non è solo causato dal sudore degli atleti, ma anche dalla presenza di sostanze chimiche nell'aria. Gli esercizi fisici intensi effettuati dagli atleti provocano un rilascio di 5 volte più sostanze chimiche dell'ambiente rispetto a chi è inattivo. Queste particelle chimiche possono mescolarsi con il sudore e l'aria circostante, creando odori fastidiosi e talvolta addirittura inquinanti. Ad esempio, è stato scoperto che gli aminoacidi presenti nel sudore possono reagire con il cloro rilasciato nell'aria dai disinfettanti utilizzati per pulire le superfici, generando così una combinazione di composti puzzolenti. L'apertura delle finestre e un efficace sistema di ventilazione possono certamente contribuire a mitigare questo problema.
2: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso!

0: Ciao, sono Luisa da Milano e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Ciao!
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Dietro le storie della musica.
1: New York, 31 luglio 1972. La band, che all'inizio si chiamava Chicago Transit Authority, proprio come la società di trasporti pubblici della metropoli dell'Illinois, e che poi aveva accorciato il proprio nome lasciando quello della più celebre tra le capitali del blues, ha ricevuto il disco d'oro per le vendite ottenuto con Chicago 5, album che contiene il mega hit Saturday Night in the Park. Nato nel campus dell'università di DePaul, nell'Illinois, il gruppo combina rock, jazz, rhythm and blues e una miscela unica e accattivante. È il leggendario manager e producer James William Guercio a annotare quel gruppo di ragazzi, a far firmare loro il primo contratto. La voce di Peter Cetera, la chitarra funambolica di Terry Catt, i fiati spumeggianti guidati dal trombonista James Pankow sono gli elementi di forza della band, insieme ad alcune canzoni che entrano di prepotenza nelle classifiche. Ogni album, chiamato semplicemente con il nome del gruppo, è un numero progressivo, contiene almeno due pezzi da classifica. Prima dell'uscita di Chicago 5, la band di Cetera, Catt, Pankow si esibisce per una intera settimana alla Carnegie Hall di New York, il teatro più prestigioso dell'America, dove prima di allora il rock è entrato solo grazie ai Beatles e ai Led Zeppelin. A seguito di quella performance nasce il progetto più celebrato e solido della band, un cofanetto con quattro dischi che raccolgono il meglio delle sette serate nel tempio della musica newyorkese. Tra i brani presenti colpisce la formidabile 55 or 624, un pezzo autobiografico scritto dal tastierista del gruppo Robert Lamb, che descrive le difficoltà di comporre un pezzo alle 4 del mattino, o meglio alle 3.34 o 3.35, cioè a 25 o 26 minuti dalle 4. Ecco il titolo, 25 or 624, appunto.

0: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia cinese.
1: International Music by Radio Motive.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
10: Una macchina del tempo per rivivere la nostra storia.
11: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
10: Viaggiare indietro nel tempo, il sogno di tutti. Ebbene, ora, almeno sotto un certo punto di vista, sarà possibile. Grazie all'intelligenza artificiale potremo conoscere meglio il patrimonio culturale europeo e scoprire dettagli del nostro passato che non conoscevamo. Alla ricerca del nostro passato, insomma. Come? Beh, con il progetto di ricerca europeo Time Machine, volto a valorizzare il patrimonio culturale e che vede la collaborazione di scienziati, informatici, storici, archivisti e studiosi del patrimonio. Gli studiosi, per cominciare, hanno scelto una città storica. Vogliono aiutarci a ripercorrere 5.000 anni di storia europea con l'aiuto di strumenti digitali e mondi virtuali, come la ricostruzione di una cattedrale, quella di Notre-Dame a Parigi. Certo, le sfide sono notevoli. Il processo di digitalizzazione di diventare più veloce ed economico in modo da poter digitalizzare una vasta quantità di materiale. La seconda grande sfida che bisogna affrontare è cosa fare delle immagini che si ottengono. Ad esempio, si pensa a come convertirle in informazioni digitali, oppure come poter convertire automaticamente manoscritti poco chiari del XVI e del XVII secolo o Medioevo in testi che possono essere ulteriormente elaborati, spiega appunto l'archivista e presidente del Centro di Ricerca Internazionale Icarus. Rivivere la storia attraverso la scienza. Le soluzioni possono dunque arrivare grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, sotto forma di metodi di riconoscimento di testi e immagini, quello che i nostri ricercatori definiscono i big data del passato.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, attenzione agli altri automobilisti a Malta. Nel paese in mezzo al Mediterraneo non è obbligatorio segnalare con la freccia la propria volontà di cambiare corsia.

0: Chao, soy Félez Suárez, vicepresidente para España de Moto for Peace. Y yo también, como vosotros, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras, tu radio.
1: Radio Moto for Peace. Impossibile non poterci ascoltare. Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 km attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati. COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: Made in Italy.
3: Made in Italy.
2: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
3: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
0: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
4: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
5: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
6: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días.

0: dalle strade di Detroit alle luci della ribalta. Una ragazza con il basso elettrico in mano e il rock nel sangue. Lei è Suzy 4, o per dirla all'anagrafe Suzy K. Quattrocchi. Da noi forse non è mai stata una superstar, ma nel mondo anglosassone, beh lì sì, è stata una vera pioniera. Una delle prime rockstar femminili a imporsi in un panorama dominato dagli uomini. Suzy nasce 75 anni fa appunto a Detroit. Fin da giovane suona il basso, canta, compone. Negli anni 70 conquista le classifiche con brani trascinanti e con una presenza scenica da uragano. Ma non si ferma lì, perché Suzy 4 non è solo una rocker, è un artista a tutto tondo. Ho sempre avuto nel mio piano di fare tutto ciò in cui sentivo di poter essere brava nel mondo dello spettacolo. Il rock and roll era la mia passione principale, ma volevo anche recitare, volevo fare la radio, volevo fare molto di più. Ed ecco che la sua energia travolgente la porta diretta nel mondo di un grande classico dei serial televisivi, Happy Days. La leggendaria serie ambientata negli anni 50, Suzy lì interpreta Leather Tuscadero, la sorella minore di Pinky, l'ex fidanzata di Fonzie. Leather debutta ad Arnold's, il locale simbolo della serie, cantando Elvis con grinta da vedere, All Shook Up e Heartbreaker Hotel. Poi arriva anche un suo pezzo, Devil Get Dive. E Fonzie, con la sua solita sicurezza, la presenta così. Va bene gente, posso avere la vostra attenzione? È successo qualcosa di emozionante e tutti ne parlano. Ecco a voi Leather and the Swales.
1: Ladies and gentlemen, now the bombastic Leather Tuscadero.
0: Il pubblico se ne innamora. Leather Tuscadero diventa un'icona. 7 apparizioni in totale, 5 nella quinta stagione, 2 nella sesta. Tanto che i produttori pensano a uno spin-off tutto suo. Ma Suzy dice no. Non volevo essere incastrata in quello schema. La gente avrebbe detto, oh, lei è Leather Tuscadero. Mi bastava invece essere solo Suzy 4. Volevo spiccare il volo, non essere incasellata. E così Suzy 4 rimase se stessa. Una rocker libera e autentica, che scelse di vivere la sua carriera senza etichette. E forse proprio per questo che ancora oggi il suo basso continua a vibrare nella storia del rock.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

installare materiale nuovo. Ovviamente portarne appresso alcuni completi dei relativi nipples. Per i pneumatici la scelta sarà sicuramente adeguata per il tipo di percorso da effettuare e nel caso lo stesso sia molto impegnativo per pietrisco o sabbia sarebbe utile installare camere d'aria rinforzate tipo quelle da cross. Per le tubeless questo non sarebbe necessario, però in certe occasioni non è del tutto da escludere anche questa soluzione. E per il serbatoio carburante la preparazione per lunghi viaggi o ride specifici è da prendere in considerazione ove è possibile l'installazione di un serbatoio carburante maggiorato per aumentare in modo determinante l'autonomia del mezzo. In commercio si trovano anche piccoli contenitori che si possono inserire in spazi liberi del telaio tipo sottosella. E se tutto ciò non è possibile, la vecchia e cara tanica da legare sulla sella posteriore sarà sempre utile.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitacora 2014.
3: 2014 logbook.
4: Niente paura, eccoci di nuovo in onda. Le nostre condizioni fisiche dovute all'altezza non ci hanno permesso di lavorare. Il fortissimo mal di testa, praticamente, ve lo dico sinceramente, mi ha messo KO. E se giorno 7 eravamo a quota 5.010 sul livello del mare, oggi abbiamo varcato un passo da 5.200 metri. Ma sentiamo le testimonianze di alcuni dei piloti impegnati nella tappa di 450 km che ha messo a dura prova praticamente tutti. Celestino Suarez, tu invece come hai vissuto questa giornata piuttosto dura, vero?
5: Ma penso che dei 10 anni che sto con Moto for Peace, questa si potrebbe immarcare entre le 5 più dure che abbiamo fatto.
4: Cos'è che ti ha dato più fastidio? Cioè che ti ha fatto, che ti ha reso la cosa più difficile?
5: Lo più difficile è che mentre guidavo la moto tutto bene, ma nel rifornimento, quando abbiamo qualcuna parata, il respirare, l'altezza era quello che era difficoltoso. Non abbiamo la coscienza dell'altezza che c'eramo e costa anche respirare.
4: Sentiamo anche Andrea. Allora, suppongo anche per te giornata durissima.
6: No, di più, sto malissimo. Credo di avere la febbre, mi fa male la cervicale, mi fanno male tutte le ossa del corpo. Peggio di così non poteva andare. Abbiamo preso, penso, la giornata più fredda da quando siamo partiti.
4: Tutto. Quindi quello che hai tollerato di meno è stato il freddo? O l'altezza?
6: No, l'altezza non mi ha dato fastidio, mi ha dato fastidio il freddo. Il freddo, la bufera di neve che abbiamo preso un'ora fa. E non vedo l'ora di mettermi sotto la doccia calda, non ce la faccio più.
4: Francesco, giornata dura oggi.
7: Oi, la faccia durissima, penso la più dura da quando siamo partiti. Mamma mia,
4: cos'è ti ha dato più fastidio? Cioè, cos'è che hai tollerato di meno?
7: Ah, il freddo alle mani, mannaggia. Praticamente ho fatto tutta la tappa con una mano sola, una mano sul motore, prima la destra e poi la sinistra, prima la destra, mamma mia che freddo, non me le sento più. Non vedo l'ora di trovare due coperte calde.
4: Veronica, tu come hai vissuto questa giornata che è stata dura per tutti?
8: Troppo dura, ma emozionante. Del sole alla neve, della neve alla nebbia, della nebbia al sole, scende. Una meraviglia. Per me oggi è stata una prova di fuoco meravigliosa.
4: Dopo aver sentito gli altri, sentiamo anche il presidente. Allora, giornata dura oggi, eh?
9: Oggi giornata durissima perché da 3.000 siamo saliti subito a 4.500 con la neve, un freddo che siamo stati sotto lo zero per almeno 3 o 4 ore, poi abbiamo avuto problemi entrambi i furgoni, poi abbiamo continuato a salire in quota fino a 5.000. Su qualcuno il mal di altitudine si è fatto sentire con forti mal di testa. Per fortuna soltanto con questo. Adesso siamo scesi, abbiamo ripreso la neve le ultime 2 ore e adesso non so se qualcuno dall'alto ha detto che bastava, perché siamo arrivati alla nostra tappa e c'è un sole. Siamo sempre a 2 gradi, però almeno c'è il sole.
4: Oggi la strada era migliore rispetto a ieri, ma il picco dei 5.200 ed il continuo viaggiare intorno ai 5.000 metri ha creato serie difficoltà. Partenza alle 8.30 con meno 3 gradi. Quindi pulizia delle moto perché tutte ghiacciate e poi sempre più su. Veronica, la collega della polizia spagnola, è stata la prima a sentirsi male ed è stata subito soccorsa con le nostre bombolette d'ossigeno di riserva. Poi è successo ad Andrea, che ha preferito addirittura continuare come passeggero sul furgone. Ed intanto, durante un breve pit stop, anche la collega russa, proprio durante una manovra di parcheggio, è caduta con la Suzuki V-Strom. Per fortuna, nessuna conseguenza. Inoltre, viaggiare in Cina è piuttosto snervante. Ci sono posti di blocco della polizia ad ogni ingresso ed uscita dei villaggi o città. città e spesso si perdono persi 5 minuti che per noi sono molto preziosi. Finché non accade nulla va sempre tutto bene, ma se improvvisamente uno dei furgoni si spegne, così come è successo ieri, potrebbe diventare un dramma. Marco ha subito pensato ad un problema di massa e pare che la sua diagnosi sia stata assolutamente corretta.
3: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
10: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
11: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Rimossi 7.770 account e 930 pagine, censura super di Facebook, ecco chi ha colpito Zuckerberg e perché. Meta, l'azienda madre di Facebook, ha recentemente intensificato le sue azioni di censura affermando di lottare contro la disinformazione e le fake news. Questo ha generato discussioni sulla libertà di informazioni sui social media. Mark Zuckerberg, il fondatore di Meta, ha allertato riguardo a ciò che definisce la più grande operazione di influenza segreta online al mondo condotta dalla Cina. Meta sostiene di aver individuato e rimosso oltre 7.700 account e 930 pagine solo su Facebook, accusando questi attori di promuovere la reputazione di Pechino e diffamare gli Stati Uniti o l'Occidente, oltre a seminare confusione sugli origini del Covid. Questa mossa di censura è stata vista con scetticismo da alcune persone, considerando come Facebook abbia precedentemente etichettato come disinformazione molte informazioni controverse sul Covid e sui vaccini. La rete cinese presunta da Facebook sembra aver optato su diverse altre piattaforme sociali, tra cui YouTube, TikTok, Twitter, Reddit e Pinterest. È interessante notare che questa è la settima volta in 6 anni che l'azienda di Zuckerberg ha preso misure contro una rete di influenza cinese.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Argomento accessori utili. Il campo è molto vasto, ma nella scelta dovrà essere presa in considerazione tutto quanto serve per la sicurezza del mezzo e soprattutto per chi ci sta sopra. Allora, di primaria importanza sarà l'installazione di un robusto paramotore e altrettanto utili i paracarena che evitano i

C'è una cosa curiosa nella storia della musica. Alcune delle persone che hanno creato il suono di intere generazioni sono rimaste invisibili. E forse nessuno rappresenta meglio questa idea di Alan Parsons. Prima ancora di diventare un artista, Parsons era l'uomo dietro al vetro. Un ingegnere del suono, giovanissimo, sì, che si trovava però fortunatamente a Abbey Road, a lavorare con i Beatles, niente po' di meno, su un album storico, Abbey Road. Come together. Poi arrivarono i Pink Floyd e soprattutto un album iconico, The Dark Side of the Moon, uno dei dischi più importanti di sempre nella storia della musica, quello per intenderci del prisma. Quel suono perfetto, spaziale, quasi cinematografico, in parte porta quindi anche la sua firma. Nel 1975 succede qualcosa che però cambia tutto. I Pink Floyd stanno preparando Wish You Were Here e vogliono ancora lui alla regia. Chiunque sarebbe stato onorato di lavorare al disco che avrebbe fatto veramente la storia della sua vita. Alan Parsons invece no, dice proprio no. Non perché avesse litigato con la band, neanche perché non fosse grato, ma semplicemente perché sentiva che era arrivato il momento di fare qualcosa di suo.

Insieme a Eric Woolfson fonda i The Alan Parsons Project. E già il nome racconta tutto. Non è una band tradizionale, ma quasi un laboratorio sonoro, un progetto. I primi 5 album sono ambiziosi, sofisticati, pieni di riferimenti letterari e arrangiamenti progressive. La critica quindi spesso li definisce pretenziosi, troppo freddi, troppo tecnici, troppo cervellotici. E allora all'inizio degli anni 80 Alan Parsons decide di cambiare approccio. Entra in studio con una idea diversa, fare un disco più immediato, più emotivo, insomma più accessibile, senza però rinunciare a quell'eleganza sonora che era diventata il suo marchio. Nasce così Eye in the Sky, un album stranissimo da definire, pop, sì, ma anche orchestrale, atmosferico, quasi una colonna sonora che però riesce a diventare radiofonica.

Ed è proprio questo il suo segreto. Sembra semplice al primo ascolto, ma sotto la superficie è costruito con una precisione maniacale. Ogni suono è al posto giusto, ogni dettaglio ha un senso, eppure il disco scorre leggero, naturale, senza mai ostentare la propria complessità. È uno di quegli album che non ti travolgono subito, ma ti restano addosso. E ironicamente, anche stavolta, Parson finisce per fare un concept album, quasi senza volerlo, eh. Durante le registrazioni, infatti, torna continuamente un'immagine, l'occhio nel cielo, o forse l'occhio di Horus, quale potente amuleto dell'antico Egitto, che simboleggiava protezione, salute, prosperità e rigenerazione. Insomma, lo sguardo che osserva tutto, il controllo, la sorveglianza, la sensazione di essere sempre visti. Ed ecco allora Eye in the Sky, la title track, il brano simbolo della sua carriera, che però, pensate, rischiava di non entrare neppure nel disco, perché Alan Parson la considerava troppo semplice, troppo pop, non abbastanza sofisticata rispetto agli altri pezzi. Per fortuna qualcuno insistette, la canzone restò e a quel punto accadde un'altra intuizione geniale. Ci si rese conto che aveva la stessa tonalità di Sirius, l'introduzione strumentale del disco. Così i due brani vengono uniti e nasce una delle aperture più iconiche della storia della musica, perché Sirius qualche anno dopo verrà addirittura scelta da Michael Jordan come tema di ingresso dei suoi Chicago Bulls. E da quel momento quelle note diventeranno sinonimo di leggenda, vittoria, di spettacolo. Ma la parte più incredibile della storia arriva forse dopo, perché mentre milioni di persone ascoltano Eye in the Sky, quasi nessuno sa che faccia abbia Alan Parson. Lui non è una rockstar nel senso classico del termine, è un tecnico diventato artista, uno che ha sempre vissuto vicino ai mixer, non ai riflettori. E infatti lui stesso racconta un episodio meraviglioso, quasi ridicolo. Un giorno entra in un negozio di dischi, sugli scaffali c'è proprio Eye in the Sky, l'album che ha realizzato da poco. E l'album è esposto ovunque, in vetrina, sugli scaffali. Insomma, ne prende una copia, va alla cassa, mostra un suo documento e nemmeno così viene riconosciuto. Che in fondo è perfetto. Se ci pensi, perché Alan Parson è stato questo per tutta la vita, un uomo capace di creare musica gigantesca rimanendo quasi invisibile.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come fa facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa.
3: Attraverso
2: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
3: Scopo della missione:
2: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa, come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

0: es la hora de Sudamericando.
1: It's time for Sudamericando.
2: È tempo di Sudamericando.
3: Sudamericando. Olé. Musica latina. Hola. En Radio Moto 4P. Sudamericando.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 40 a 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 1.270 euro e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2009.
2: Quaderno de bitacora de 2009. 2009
3: logbook. Lungo la strada incontriamo un gran numero di villaggi che ci accompagneranno fino alle porte della capitale Waga, come viene chiamata, forse per semplicità, dai Burkinabè, gli abitanti del Burkina Faso.
4: Abbiamo fatto 500 km, sotto al sole cocente. Siamo arrivati a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso. È una città, sembra Roma!
3: Nel cuore dell'Alto Volta, dal 1984 ribattezzato Burkina Faso, si trova il più grande centro del paese, Ouaga. Il clima è piuttosto caldo, come in tutta l'area sud-sahariana, e le temperature vanno dai 20 gradi della stagione fredda ai 40 gradi durante quella calda. La città si presenta moderna, ben organizzata con uffici pubblici, grandi hotel di lusso, negozi ed incredibilmente una viabilità regolata da semafori e indicazioni stradali.
5: Il diario di bordo di Moto for Peace.
3: Le attrazioni principali, oltre al nuovo palazzo presidenziale, restano anche qui i mercatini, dove trovare artigianato locale.

0: Da visitare è certamente la cattedrale cattolica edificata tra il 1934 e il 1936. È la più grande chiesa dei paesi dell'Africa occidentale. Una curiosità. Nel 1959, un grande italiano dello sport corse qui la sua ultima gara, arrivando al secondo posto dietro il francese Jacques Anquetil. Morì nel gennaio dell'anno successivo, dopo aver contratto la malaria. Si chiamava Fausto Coppi.
1: Ciao, sono Mario Di Carlo. Anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

0: E nella nostra rubrica specializzata nel mondo delle due ruote oggi spazio ad un altro elemento fondamentale nella preparazione di una motocicletta che dovrà affrontare le strade più svariate del mondo, come quelle percorse dal team di Moto4Peace. Marco, focalizziamoci sulle sospensioni. Cosa ci racconti in tal proposito?
1: Noi e Bitubo ormai viaggiamo insieme da diversi anni. Perché? Perché noi abbiamo la necessità di dotare le nostre moto di sospensioni idonee a dei tipi di percorsi che affrontiamo e che però mantengano le loro caratteristiche inalterate per almeno quei 15-20 mila chilometri, che poi è più o meno la media della durata dei nostri viaggi. Perché non tutte le sospensioni riescono a mantenere le loro caratteristiche inalterate per questo tipo di chilometraggio e oltretutto in breve tempo, nel giro di 2 mesi. Quindi abbiamo bisogno di una sospensione idonea, anche perché al di là delle sollecitazioni del manto stradale, no? Che può essere sterrato, asfalto, il problema cos'è? Che le nostre vengono caricate all'estremo, no? Con 3 valigie e cariche più il pilota, quindi insomma capisci ben che la sospensione è fondamentale per mantenere una certa guidabilità dall'inizio alla fine, senza che diventa pericolosa o addirittura inguidabile.
0: Mi dai qualche informazione in più su Bitubo?
1: E c'è da dire che Bitubo è un'azienda italiana che è stata fondata nel 1963 e dal 1975 entra nel mercato motociclistico. Ha diversi brevetti a livello internazionale, esporta in tutto il mondo. E una cosa interessante è che la sospensione ti viene prima dell'acquisto, insomma prima del montaggio, ti viene personalizzata in funzione dei pesi che dovrà supportare.
0: Beh, a questo punto concludiamo con un aneddoto, che dici?
1: Mi viene in mente un aneddoto. Ricordi nel 2014, no? Quando facemmo il viaggio Roma-Katmandu per circa più o meno 10.000 km. E il mono posteriore l'ho messo alla prova in una maniera incredibile. Se ti ricordi, ho trasportato l'operatore video, che era un omone di 1,85 m che pesava più di 100 kg, e sono riuscito ad arrivare alla fine del viaggio senza nessunissimo problema, senza una piccola trafilazione d'olio, senza niente. L'ammortizzatore è rimasto invariato dal primo all'ultimo giorno. Ecco, quella per me fu la prova lampante che la Bitubo fa le cose per bene.
0: Moto News. Moto News. Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Su Radio Moto4Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.

0: della musica.
1: Slay and the Family Stone non sono soltanto uno dei primi gruppi interrazziali della storia del rock. La loro musica è altrettanto originale e se con il primo lavoro, A Whole New Thing del 67, ottengono buone critiche, ma scarsi riscontri commerciali a causa anche di una distribuzione approssimativa con l'album successivo Dance to the Music nel 1968, raggiungeranno il successo. Non solo, Slay and the Family Stone diventano un fenomeno assoluto. Il loro sound innovativo, etichettato come Psychedelic Soul, per i profumi lisergici e gli accenti rock che vengono genialmente miscelati con elementi afro quali gospel e soul, comincia a fare proseliti. Norman Whitfield, producer della Motown, cerca di indirizzare i Temptation, per esempio, verso i medesimi territori artistici con Carl Nine, brano che diventa uno dei maggiori hit del gruppo. E sempre in casa Motown non sono solo i Temptation a prestare orecchio a ciò che stanno facendo Sly and the Family Stone. Diana Ross e le Supremes o i Jackson 5 lo tengono ben presente nei loro lavori di quel periodo, così come gli Isley Brothers, come faranno in futuro George Clinton e Parliament, Psychedelic Prince, Arrested Development, Beck e molti altri ancora. Intanto Larry Graham, bassista di Sly, mette a punto la tecnica dello slapping, che diventa ben presto sinonimo di funk, contribuendo a far sì che proprio in questo campo Sly and the Family Stone lasciano ulteriormente tracce importanti. La San Francisco del Flower Power influenza Sly Stone, sia nella scelta del look eccentrico sgargiante che all'artista piace ostentare on stage, sia nei testi che parlano di pace, amore e droghe allucinogene, come urlato nella celeberrima I Want to Take You Higher. Bene, ricordiamoli a Woodstock, sono le 3 del mattino, tra il 16 e il 17 agosto del 69. Sul palco in legno, piazzato nella fattoria di Max Yasgur, si è appena concluso il set di Janis Joplin. Dopo di lei è atteso Sly Stone con la sua family. È il fenomeno musicale del momento. Il suo psychedelic soul entusiasma il pubblico bianco e Sly lo sa. E fa anche il prezioso. Non vuole assolutamente salire sul palco. Continua a prendere tempo sino a che John Morris, direttore di palco, entra in camerino e senza mezzi termini lo alza quasi di peso urlandogli in faccia: se non muovi subito quel tuo culo nero sul palco ti ci faccio arrivare a calci. Sly alle 3:30 entra in scena e dà vita ad una delle performance più memorabili del festival. Il clou è il medley Dance to the Music, I Wanna Take You Higher, cantata in coro dalla Woodstock Nation. Nel backstage, Janis Joplin e Grace Lee ballano per tutto il tempo urlando Dance to the Funky Music.

0: la nuova realtà del suono.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
2: Ciao, sono Paola Scimitan e anche io ascolto Radio Moto for Peace.
3: Diario di bordo del 2014.
4: Quaderno de bitácora 2014.
5: 2014 Logbook.
6: Nuovo trasferimento del team di Moto for Peace che da Mosca si porta a Penza, che dista circa 600 km. Con una superficie di oltre 17 milioni di chilometri quadrati, la Russia è il paese più vasto del pianeta. La vera ragione per la quale non vi è stata una scorta della polizia ed un meeting come in Bielorussia, in Polonia, in Repubblica Ceca, non la conosceremo mai, così come non capiremo mai del perché anche l'Austria sia rimasta indifferente. Così ci siamo informati da soli e abbiamo scoperto che la Russia può contare sulle seguenti forze di polizia. C'è la Polizija, corpo di polizia civile, nata nel 2011, che sostituisce la famosa milizia. Poi ci sono le truppe interne, cioè un corpo di gendarmeria, che coadiuva l'attività della polizia e in tempo di guerra è sottoposto al Ministero della Difesa. Poi c'è il Servizio Penitenziario Federale, che si occupa chiaramente delle carceri e dell'esecuzione penale, e quindi il Servizio Federale per l'immigrazione. Ma in questi due giorni trascorsi nella capitale russa abbiamo scoperto anche dell'altro. Numerosi motociclisti che hanno viaggiato in Russia raccontano spesso di essere stati fermati e multati da pattuglie della polizia, ma solo con pretesti e spesso false o fantomatiche accuse per infrazione al codice della strada, e di questo ne è testimone anche il nostro Bernardo Lepore. In realtà qui a Mosca sia gli automobilisti che i motociclisti fanno un po' ciò che vogliono in barba al codice della strada e con infrazioni assai gravi. Oscurano la targa con degli adesivi, alcune moto vanno in giro addirittura senza, e quando si trovano nella zona dell'Università di Mosca, per fare un esempio, vanno avanti e indietro sgasando a tutta velocità e addirittura impennando, il tutto davanti alle pattuglie di polizia, sia in abiti civili che in uniforme. Le auto sono spesso truccate e fanno a gara tra BMW, Mercedes, Ferrari, Jaguar, con accelerazioni veloci e scatti imprevedibili anche lungo le arterie cittadine. Tutto questo comporta chiaramente numerosi incidenti, anche gravi, che si ripetono quotidianamente, e proprio per questo motivo un numero crescente di tribunali non considera prove valide le testimonianze verbali sugli incidenti stradali e pretende anche filmati che ne provino la dinamica, e così la stragrande maggioranza del parco auto russo monta delle videocamere che filmano i loro spostamenti in auto.
7: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
8: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.

0: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

bicchiere di vino per buttare giù il male, una corsa al mattino per rincorrere il sole, un bel salto nel vuoto perché amo volare, un tuffo freddo nel fiume perché sento bruciare, un'anima sola che non sa chi parlare, un foglio di carta che non so riempire, un sogno che abbraccio da quando ero bambino, un colpo sparato al soldato sorriso.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Bentornati, questo è Cocktail Magazine. Versatevi qualcosa da bere perché adesso dobbiamo toccare un tasto che definire delicato è poco. Parliamo di una cosa che fa rabbia solo a sentirla, ma che purtroppo sta diventando una vera e propria piaga delle nostre città: la truffa e l'abuso dei parcheggi per disabili. Quante volte avete visto un'auto parcheggiata nelle strisce gialle con il tesserino esposto per poi vedere il conducente scendere e correre via come se nulla fosse? Ecco, l'ultimo video virale di Resta Informato mette i riflettori proprio su questo, un business parallelo fatto di falsificazioni e furbizie. C'è chi fotocopia il pass di un parente anziano che magari non esce mai di casa, chi usa i tesserini di persone purtroppo decedute e chi addirittura si li fa stampare falsi sul web pur di accaparrarsi il posto comodo vicino al supermercato o in centro città. Ma la vera truffa, e qui scatta il reato penale, è quando questi furbetti del quartierino alterano i documenti ufficiali o ingannano i controlli medici per ottenere un pass che non gli spetta di diritto. Ragazzi, questa non è solo una truffa ai danni del comune o dello Stato, questa è una totale mancanza di rispetto e di civiltà. Quel posto auto non è un privilegio di comodità, è un diritto fondamentale per garantire l'autonomia a chi ne ha davvero bisogno. E la polizia locale e le forze dell'ordine in genere stanno intensificando i controlli con sanzioni pesantissime, il sequestro del tesserino e, nei casi più gravi, la denuncia per truffa, aggravato e falso. Quindi il messaggio di oggi di Cocktail Magazine è chiaro: se vedete qualcosa che non quadra o situazioni palesemente sospette, non giratevi dall'altra parte, segnalate, perché la civiltà di una società si misura da come trattiamo i più fragili. Voltiamo decisamente pagina, alziamo il volume e resettiamo il mood con un gran pezzo musicale.
5: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Ciao, sono Laura da Bolzano, anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
4: Scopo della missione:
3: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
5: Hai scelto chi volevi diventare.
6: A, B, C.
5: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
8: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the Radio Without Frontiers.
9: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: l'unica classifica che si fa in due.
1: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up,
2: set for the kitchen.
1: Let's go.

0: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto. Eh no, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero, Marco?
1: Sì, Richard. A seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto, abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per il trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
0: Senti Marco, prima di ogni missione cosa succede a questi furgoni?
1: Sì, dice, purtroppo avendo i furgoni abbastanza datati e con una marea di chilometri, dal 2015 ci rivolgiamo alla ditta MF di Reggio Emilia, che è leader nel settore con a capo Luca Morini. Questa azienda nel panorama automotive è il numero uno in Italia. Per capire, loro ti ritirano il motore vecchio e nel giro di pochi giorni te lo riconsegnano completamente rigenerato. Ma non è che si limitano a rigenerare solo motori, ma pure cambi, differenziali, turbocompressori, iniettori, pompe, iniezioni, praticamente tutto il motore con i suoi componenti e di tutte le case automobilistiche.

0: Dietro le storie della musica.
1: Los Angeles, California, 15 aprile 1989. Sono passati esattamente 5 lustri, a metà degli anni 60, infatti il nome di Roy Orbison e la sua voce calda e fascinosa erano abitué delle classifiche americane. Oh Pretty Woman, un suo famoso pezzo del 64, è perfino stato nei top 10 per diverse settimane. Poi l'oblio, ripescato prima da Katie Lang per il duetto di Crying, che gli valse anche un Grammy, e poi da George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty e Jeff Lynne per l'operazione Traveling Wilburys, supergruppo in cui le vere identità dei 5 celebri componenti vengono celate e tutti si trasformano in uno dei fantomatici fratelli Wilbury, a fine anni 80 Roy Orbison torna alla ribalta. Appena finito il disco con Traveling Wilburys, insieme allo stesso Jeff Lynne e al chitarrista Tom Petty, Mike Campbell produce l'album Mystery Girl, che contiene il brano You Got It, brano che riporta Orbison in testa alle classifiche. Il disco esce a inizio 89. Qualche settimana prima, il 6 dicembre 88, Roy Orbison, o The Big O, come con affetto molti lo chiamano, crolla sul pavimento della sua casa madre a Nashville dopo aver passato l'intera giornata a montare un modellino d'aereo. Un infarto lo stronca infatti all'età di 52 anni, ma la sua musica vola alta, anzi altissima. Mystery Girl va al quinto posto in classifica e You've Got It diventa un successo internazionale. E proprio oggi, il 15 aprile 1989, il pezzo conquista la prima posizione delle charts americane.

go. It ain't no country club either.

0: mandare in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte.
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian

0: questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi. Un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi. Ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun, Rain All Over the World.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5 la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva.

0: E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, la posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Motorforbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: sempre più nel vivo della World Parade, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumenfeet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motorforpisset IT og lytter til Radio Motorforpisset.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuova entrata i Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

avete appena ascoltato il Maxi Mega Mix con le hit più travolgenti. Maxi Mega Mix, Maxi Mega Mix. Ma la musica non si ferma qui. Restate connessi, perché tra non molto tornerà un altro emozionante momento su Radio Moto 4 Peace.

0: se tombe.
1: Nel 2001 Motor for Peace realizza missioni in Kosovo. Attraverso Montenegro e Kosovo.
2: Scopo della missione:
1: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.

0: Ponte.
1: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
2: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Va ora in onda il diario di bordo di Moto for Peace.
2: Ben ritrovati nello speciale diario di bordo di oggi. Sono Richard e vi parlo da Almaty, Kazakistan. In questa edizione vi racconto alcune novità. Intanto si è unita al team la collega russa Nina Brosova, che a causa di un incidente durante una gara di offshore è stata costretta a riunirsi al team solo qui ad Almaty. Francesco Longi ha finalmente e fortunatamente risolto il problema della catena della sua moto, e questo grazie ai bikers kazaki che si sono adoperati per aiutarlo, ed altrettanto hanno fatto per Andrea, che ha trovato la sua Transalp bucata. Intanto a breve entreremo in Kirghizistan ed affronteremo salite e curve che ci porteranno ad attraversare diversi passi, di cui uno a quota 3400 metri. Pensate che lo Stelvio si ferma a 2007, anche se più avanti, in Cina, affronteremo un passo a quota 4548 metri, ed in questo caso lo paragoniamo al nostro Monte Bianco, che si ferma a 4810. Dopo una nottata di pioggia sull'ex capitale del Kazakistan,

0: Sono qua perché, allora, da una parte mi è stato, io in Italia insegnavo italiano a italiani, cioè a bambini alle scuole medie. Ho finito la Cattolica a Milano. Dentro una collaborazione con la Cattolica si è aperto in Kazakistan un progetto di cooperazione internazionale a livello universitario e mi hanno chiesto se volevo venire a fare da contact person, insegnante di italiano, qui ad Almaty per questo progetto. E a me l'idea ha appassionato, e poi qui erano già venuti degli amici che poi vedrete oggi quando vedrete il centro. È venuto qua questo sacerdote che ha aperto questo centro prima di me, e quindi non era proprio spaesata. Mi aveva venduto il Kazakistan come fosse Cuba, ve lo devo dire. Cioè, ad Almaty sarà sempre caldo, non è come ad Assana a meno 30, me l'aveva venduto. Sono arrivata all'inverno più freddo che gli abitanti di Almaty avessero mai visto, cioè un meno 25. Quindi per 2 anni un'acclimatazione e niente, siamo rimasti qua.
1: Quindi adesso sei qui da quanti anni?
0: Sono qui dal 2001.
1: E ti trovi bene e non torneresti indietro?
0: No, beh, devo dire...
1: Dici la verità, ti manca l'Italia, ma insomma, sì, in sostanza, certo. La tua Milano con lo smog,
0: no,
1: con la criminalità tipica di milanese, ti piace, ti manca o no?
0: No, mi manca tutto, però io quando riesco torno una volta l'anno, quindi devo dire che ho il meglio di tutto. Quando sono in Italia non sono una che si è abituata, cioè... Non so se adesso non è che voglio fare quella che vive all'estero, che ne sa più di... Però quando arrivo in Italia tutti si lamentano. E questo è brutto, e questo è qui, e questo è qua. Il sì. Governo, ladro, piove. Vi dico, ma cosa vi lamentate? Cioè, godetevi quello che avete. Quando torno qua sono piena della bellezza che ho visto. Per cui devo dire che... No. Cioè, sono contenta.
1: Perfetto, grazie.
0: Niente, figurati.
2: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
3: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
4: Ciao, sono Lisa e anch'io da Venezia ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.

ricordo le tue ultime parole. Aspetta che sboccino le viole. Febbraio è troppo triste, fuori piove. Te la darò di marzo, il giorno 9. Ma l'8 fu quel giorno buio e tetro. Che il presidente

0: Irina, è la tua giornata fortunata. Sai cos'è un toy boy?
1: Va ora in onda Moto News.
2: Moto News.
1: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
3: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace. Su Radio Moto 4Peace è il momento delle news.
4: Quelle che viaggiano sulle due ruote.
5: Pura grinta britannica per la nuova stagione. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News. Oggi parliamo della rinnovata Triumph Tiger Sport 660, la crossover stradale inglese che si aggiorna nel look e mette la freccia sulle prestazioni. Il design si fa più affilato, con un serbatoio maggiorato e linee più aggressive, ma la vera rivoluzione è sotto la carena. Il suo iconico 3 cilindri eredita il motore della Daytona 660 e guadagna ben 14 cavalli, raggiungendo i 95 cavalli dichiarati, con una potenza rilevata alla ruota di ben 92 cavalli a 11.500 giri. Arrivano il corpo farfallato triplo, la nuova modalità di guida sport e la piattaforma inerziale per l'ABS e il controllo di trazione in curva. I rilevamenti del centro prove parlano chiaro. 1-0-100 in soli 3,5 secondi e oltre 205 km orari di velocità massima. Ciclistica confermata con sospensioni Showa, un peso a secco sotto i 200 kg e consumi davvero eccellenti. Oltre 28 km con un litro sull'extraurbano e un'autonomia da vera viaggiatrice che supera i 400 km a velocità di crociera. Da Moto News e Radio Moto 4Peace per ora è tutto. Guidate con prudenza ed evitate i coglioni che guidano con lo smartphone in mano.
6: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.
7: Alta rotazione, tre successi senza interruzione.
8: Alta rotazione, tre golpes sin interruzione.
9: High rotation, three hits,

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Parliamo di un album dal titolo Io sono nato libero, un disco dalle grandi tematiche sociali. In Italia si vivevano ancora gli echi del 68 e in Cile c'era appena stato il golpe di Pinochet. Siamo nel 1973, il Banco del Mutuo Soccorso incide il suo terzo album. Fra le canzoni spicca la melodicissima Non mi rompete, scritta musicalmente da Vittorio Nocenzi e liricamente da Francesco Di Giacomo. Quello che sembrano note, parole semplici, già dopo pochi secondi esprimono molto, ma molto di più. Il protagonista, che implora tutti di poter dormire tranquillamente, di poter riposare un altro po', non è altro che l'alienazione dell'uomo della società moderna. Il sonno diventa una metafora, un rifugio da un mondo che non ci piace più, e le immagini, le ambientazioni da favola sono la scusa per fuggire. Purtroppo si contrappongono a un crudo risveglio, in una realtà dalla quale non ci si può attendere nient'altro se non occhi imbevuti di pianto. La storia della nascita di questa canzone ce la racconta il protagonista, Vittorio Nocenzi. Dice: non avevo neanche 16 anni, non esisteva il banco, studiavo pianoforte e una mattina nella mia casa natale di Marino, ai Castelli Romani, vedendo le cave di Peperino, l'ho trovata sulla tastiera del pianoforte. È nata in 3 secondi, in sol maggiore, non in si bemolle come l'abbiamo registrata. Stava lì, mi aspettava. Poi, per altri 30 anni, ho cercato di scriverne un'altra, ma non è mai nata, perché sono quei momenti magici, irripetibili. Così la scrissi sul pentagramma, la misi da parte perché mi sembrava una cosa troppo facile, troppo semplice. Sai, a 16 anni pensi che le cose devono essere complicate per essere importanti. Poi ci vuole tutta una vita. Arrivi all'età che ho oggi, non più proprio verde, in cui capisci che invece la semplicità è la cosa più difficile da raggiungere, se ovviamente è una semplicità di grande qualità. E la semplicità nella sua essenzialità è sempre pronta a scivolare nella banalità. Ma un conto è semplice, un conto è banale. Ma quando è semplice, la qualità è la cosa più difficile da raggiungere e ci vuole tutta una vita per farlo. Racconterà invece Di Giacomo in un'altra intervista. Ricordo che dopo l'uscita di questa canzone mi arrivò una lettera di una ragazza che chiedeva perché, mentre i compagni lottano in fabbrica, io scrivessi Non mi rompete. In quel momento ho capito che avevo fatto gol, nel senso che i compagni lottano nelle fabbriche e io sono con loro, ma la sera posso avere 5 minuti per stare per i cazzi miei. Momenti come questi, 5 minuti di relax, non sono dispersivi, anzi, il recupero della lucidità, delle proprie sensazioni, credo sia fondamentale, anche perché è già difficile arrivare alla fine della propria giornata.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Tommy Lee e anch'io ascolto Moto for Peace Radio.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Quaderno de bitácora 2014.
4: 2014 logbook.
5: Mesdames et messieurs, je vous retrouve avec plaisir sur le plateau de Speciale Diario di Bordo e sempre da Kathmandu. Mi sentite pimpante perché alla dogana tutto è andato per il verso giusto. Il caricamento del van, delle moto, la documentazione, eccetera. Ma sentiamo Dino che sicuramente è più entusiasta di me.
6: Allora Dino, tutto bene quel che finisce bene?
7: Sì, tutto bene quel che finisce bene, ma fino alle 10 di questa mattina non sapevamo se potevamo spedire o meno, perché i documenti ci sono arrivati questa notte dalla frontiera con la Cina, da Zhangmu, e praticamente avevamo sì queste carte in mano, abbiamo pagato, è vero, delle tasse, però non sapevamo se la dogana qui a Kathmandu accettava questa documentazione. E invece siamo stati fortunati, siamo andati lì, è andato tutto bene, il doganiere è una persona molto simpatica, rigorosa, ma nello stesso tempo molto gentile, ha controllato...
6: E poi volevo dire, è andata bene anche dal punto di vista pre-preparativo, anche grazie al lavoro dei fratelli Strappini, perché il van è entrato in maniera...
7: Beh certo, se parliamo del carico, soltanto grazie all'impegno e alla genialità del personale dei fratelli Strappini, che praticamente siamo riusciti ad abbassare il furgone di circa 12 centimetri, prendendo dei cerchi, cioè togliendo le ruote, mettendo soltanto dei cerchi in ferro, alcuni dei quali tagliati ancora per abbassare ulteriormente l'altezza del mezzo. Comunque c'è stato un gran lavoro, perché poi non erano molto attrezzati qui in dogana, abbiamo dovuto far salire le moto con il muletto una a una all'interno del container, c'era un sole incredibile, non c'è mai stato un sole in questi 5 giorni come oggi, però ecco, abbiamo chiuso poco fa, sono le 5 del pomeriggio, siamo stati lì praticamente 7 ore, però siamo contenti perché abbiamo risolto tutti quanti i problemi. Ora il cargo si avvierà verso Calcutta, impiega una settimana per arrivare al porto e poi la nave 45 giorni fino a Livorno.
5: Tutto il team si è dato un gran da fare per caricare, scaricare, ricaricare, posizionare le moto, il materiale, le valigie da moto che prima sono state accuratamente imballate. Ma la giornata, dopo una bella doccia tiepida, ha ripreso vigore con un bell'invito da parte della polizia nepalese, beneficiaria del nostro furgone blu Iveco, che ha organizzato in nostro onore un cocktail barbecue all'aperto, con musica e canzoni tradizionali nepalesi e menù tipico del posto. La serata è riuscita e non sono mancati i cori e canzoni tradizionali italiane cantate da Francesco, Andrea e Daniele, che potrebbero avere un futuro al Festival di Sanremo.
8: Radio Moto for Peace. The Radio Without Frontiers.
9: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
10: Sudamericano, ore, musica latina. Ora, el radio moto for peace. Sudamericano.
11: Es la hora de Sudamericano.
12: It's time for Sudamericano.
11: È tempo di Sudamericano.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Austria, vige l'obbligo di indossare il casco per guidatore e passeggero, mentre è solo raccomandato indossare un gilet riflettente quando si va in moto.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
10: La guerra non è green. Da anni ci viene ripetuto che dobbiamo salvare il pianeta. Meno emissioni, più energie rinnovabili, economia circolare. Eppure c'è un settore in cui l'inquinamento sembra non contare. La guerra. Mentre i governi ci spingono a usare borse di tela e auto elettriche, i carri armati bruciano migliaia di litri di carburante, gli aerei militari rilasciano tonnellate di CO2 e le esplosioni avvelenano aria e suolo. Armi come il fosforo bianco e le mine inquinano per decenni.

Gli incendi devastano intere foreste, eppure nessuno ne parla. Le spese militari crescono, i budget verdi no. Dov'è la coerenza? Le conseguenze? Enormi. Oltre alle vittime dirette, ai feriti e agli sfollati, c'è un costo invisibile, ma duraturo: l'ambiente distrutto. Un terreno contaminato significa fame e malattie per chi ci vive. Un cielo inquinato significa cambiamenti climatici che non si fermano ai confini di guerra. Siamo tutti collegati, anche se facciamo finta di no. Le frontiere sono linee su una mappa, ma l'aria, l'acqua e la terra non le riconoscono. Moto for Peace è contro tutte le guerre.

0: Słucham radia Moto for Peace. Dla mnie jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe radio. Jest to radio bez granic i bez barier. Słucham go na całym świecie. Cześć.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente, attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
3: Scopo della missione:
2: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
4: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare, proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
5: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
6: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: News. Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: È pronta a partire verso nuove avventure la nuova MV Agusta Enduro Veloce 2026, una moto che unisce eleganza italiana e spirito d'esplorazione, un mezzo che si presenta come l'ideale per le missioni di Moto4Peace. La nuova Enduro Veloce si distingue per un motore tre cilindri da 931 cm3, interamente sviluppato da MV Agusta, capace di erogare 124 cavalli di potenza e una coppia di 102 Nm. Con l'85% disponibile già ai bassi regime, potenza e fluidità perfette per affrontare lunghi viaggi e terreni difficili. Completamente rinnovata anche la ciclistica, con sospensioni regolabili Sachs a lunga escursione e un impianto frenante Brembo Style EMA di derivazione sportiva. Due le nuove livree disponibili, una sportiva in nero e grigio antracite e una più elegante in bianco perlato e blu nordico. L'equipaggiamento è pensato per la vera avventura, valigie laterali paramotore, cavalletto centrale e pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a €19.900, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti, perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.

0: Envie de passer un bon moment ? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio.
1: Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: È ufficiale. David Coverdale, 74 anni, storico frontman dei Whitesnake ed ex voce dei Deep Purple, ha annunciato il suo ritiro dalle scene con un video pubblicato su YouTube. Nel messaggio Coverdale ha ricordato il suo incredibile viaggio lungo più di 50 anni, vissuto accanto a leggende come i Deep Purple, i Whitesnake appunto, e Jimmy Page. Poi con grande emozione ha dichiarato che è arrivato quel momento di appendere al chiodo le sue scarpe con la zeppa rock and roll e i jeans attillati. Un saluto affettuoso ai fan, ai musicisti, alla truppa, alla famiglia, ha detto: vi voglio bene con tutto il cuore, è tempo di godermi il mio ritiro e spero che possiate apprezzarlo. Si è poi concluso con una raccolta dei momenti più iconici della sua carriera, accompagnati da Fire the World dei Whitesnake. Ricordiamo che Coverdale entrò nei Deep Purple nel 1973 dopo aver superato un'audizione per sostituire Ian Gillan. Con la band rimase fino al 1976, anno dello scioglimento. Dopo un periodo da solista, nel 1978 fondò i Whitesnake insieme a Bernie Madsen, Mickey Moody, Neil Murray e Dave Dowie e Brian Johnston. Una leggenda del rock che saluta il palco, ma non i cuori dei fan.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Buona domenica da parte di Richard ed è anche la prima domenica in territorio africano per il team di Moto for Peace che si trova nei pressi di Cape Town in attesa dell'arrivo della nave container per quindi recuperare i due furgoni e le 11 motociclette, quindi allestirli, e qui entra parecchio in gioco Marco che abbiamo ascoltato di recente, ma oggi vogliamo presentare ai nostri radioascoltatori Gabriele Orlini, il cineoperatore che torna in Africa perché la conosce già abbastanza bene, anzi benissimo, vero Gabriele? Ciao e ben trovato. Allora, ci fai una panoramica riassuntiva proprio delle tue esperienze all'estero, che sono tantissime?
4: La lista è abbastanza lunga, ma cerco di essere veramente riassuntivo. Come dicevi prima, l'Africa per me è proprio un ritorno alle origini, un tornare quasi a casa, se vogliamo. Tant'è che la mia professione l'ho iniziata proprio in queste zone, realizzando alcuni servizi per varie NGO internazionali. Ho lavorato in Congo, in Tanzania, in Camerun, Mozambico, Angola, Uganda, Zambia. Ho lavorato sui fronti di guerra del Medio Oriente, quindi Palestina, Iraq, Kurdistan, Siria, Estremo Oriente, India, Bangladesh, Mindanao, Filippine e via discorrendo. Vado alla ricerca delle storie dell'uomo, delle storie tante volte anche al limite, a volte anche storie scomode. Però questo è il lavoro che ho scelto di fare ed è sicuramente il lavoro più bello del mondo.
3: Anche se lo hai conosciuto solo da pochissimi giorni, questo gruppo di Moto for Peace, ma come ti stai trovando con loro?
4: Sono rientrato in Italia poco prima della partenza per l'Africa e per questo motivo non ho proprio avuto occasione di incontrare e conoscere personalmente i vari componenti del gruppo di Moto for Peace. Nonostante ciò siamo insieme da pochi giorni e sembra che sia insieme ormai da settimane di viaggio. È un gruppo particolarmente coeso, divertente, ognuno con le proprie personalità, ognuno con le proprie caratteristiche, però accomunati da una grandissima passione. È un gran bel gruppo e quindi sì, mi ci trovo assolutamente bene.
3: Dal punto di vista professionale, Gabriele, ci puoi svelare qualcosa, qualche segreto appunto professionale, del tipo utilizzerai anche un drone per le riprese che ti appresti a fare in questa missione?
4: Sì, in realtà non ho un segreto particolare da svelare, ma quello che ti posso anticipare è che per questo lavoro farò un largo uso di riprese in soggettiva, questo sì. Sai, qua siamo con persone che con spirito umanitario nei prossimi 2 mesi in sella ad una moto girerà a mezza Africa. E quindi l'obiettivo che io mi sono posto nella modalità di ripresa, nella modalità di costruzione del documentario, è proprio quello di renderlo quanto più empatico possibile, andare a cogliere quelle che sono state i loro pensieri, le loro emozioni, quello che loro hanno visto nel modo in cui l'hanno visto, difficoltà comprese. Quindi per fare questo non è sufficiente la singola ripresa, verranno utilizzati dei punti di ripresa anche un po' atipici, ma proprio per ripercorrere quello che è stato, quello che è il punto di vista del singolo motociclista. Questo è l'obiettivo che io mi sono posto.
3: Bene, siamo confidenti e curiosi anche di vedere i risultati. Allora, buona permanenza in Africa ed aspettiamo con ansia le tue riprese e le tue fotografie. Anzi, ti prego di pubblicizzare anche il tuo sito blog, dove sicuramente si potranno apprezzare alcuni dei tuoi lavori, e fallo tranquillamente perché è importante anche questo.
4: Sì, nei prossimi 2 mesi terrò anch'io un diario di viaggio con la pubblicazione di fotografie, clip video, ma anche testi, pensieri, esperienze, quello che è accaduto durante la giornata, durante le varie tappe. Le trovate sul mio sito web gabrieleorlini.com, oltre che sui vari canali social, sempre come Gabriele Orlini. Grazie a tutti quanti i radioascoltatori e un saluto dall'Africa. Ciao a tutti.
3: Benissimo, grazie ancora Gabriele per questo speciale in missione delle missioni è tutto. Rendezvous alla prossima edizione. Da Richard è tutto.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
1: Va ora in onda solo le più belle.
2: Solo le più belle di Radio Motorfortis.
3: Che mi sono sfogato.

Closed Space, l'inchiesta di Al Jazeera smaschera la censura di Facebook. Un programma di Al Jazeera ha rivelato il legame tra il governo israeliano e le politiche di censura di Meta, riguardo all'occupazione della Palestina e ai crimini contro il popolo palestinese. Dopo la messa in onda di questo programma, Facebook ha rimosso l'account personale del presentatore, il giornalista palestinese Tamer Al-Misal. Il programma ha evidenziato come Facebook abbia creato due account separati per notizie su Israele e Palestina, uno in arabo e uno in ebraico, e come abbia trattato i contenuti in modo diverso. Facebook avrebbe rimosso rapidamente contenuti sulla Palestina, ma non sulla versione ebraica. L'influenza israeliana su Meta è stata descritta come un esercito di reporter che segnala contenuti da rimuovere. Israele chiede ufficialmente a Meta di censurare contenuti considerati antisemiti e odiosi, incluso il materiale riguardante palestinesi uccisi. Inoltre, Israele influisce sulle regole degli algoritmi di Facebook, determinando quali contenuti vengono visualizzati dagli utenti e diventano virali. Alcuni dipendenti di Meta hanno la cittadinanza israeliana, compresi individui con legami precedenti con l'esercito e il governo israeliani. Questa influenza israeliana si estende anche ad altre grandi aziende tecnologiche, con ex agenti dell'UNIT 8200, un'organizzazione di spionaggio israeliana, che occupano posizioni di influenza in aziende come Google, Microsoft e Amazon. Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Now Radio Motor for Peace pauses to give voice to Radio Tanto Tempo Fa.

0: Diario di bordo del 2026.
1: Logbook of 2026.
2: Bitaccora de 2026.
3: Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori sintonizzati su Radio Moto for Peace e soprattutto al team di Moto for Peace in viaggio verso la Mongolia. L'avventura non si ferma e oggi ne sapremo di più direttamente dalla voce del presidente di Moto for Peace, Bernardo Lepore, che con il suo team si trova a Tbilisi, la splendida e storica capitale della Georgia. Ascoltiamo.
4: Buongiorno a tutti, siamo finalmente arrivati a Tbilisi, la nostra prima tappa nell'ex Unione Sovietica. L'ingresso non è stato semplice, ma non per il controllo doganale, ma per le strade. Praticamente abbiamo percorso 200 km in quasi 4 ore. Strada bellissima, sicuramente panoramica, però non abbiamo fatto 100 metri di rettilineo. Comunque il posto è molto molto bello, la città è molto molto bella ed oggi siamo qui per un meeting con l'ambasciatore italiano che ha espresso la volontà di farci un saluto. E, più tardi avremo un incontro con le forze di polizia locali presso un distaccamento e questo è uno degli obiettivi della nostra missione, cioè quella di non passare inosservati, ma di fermarsi, di creare dei punti di incontro e spiegare quali sono le motivazioni del nostro viaggio, raccontare le nostre esperienze e soprattutto la finalità di questo viaggio, che ricordo è quello di sostenere delle scuole nella provincia di Ulaanbaatar. Ciao a tutti.
3: Bene, domani 11 giugno il team entrerà in territorio russo per fermarsi a Daryali, conosciuta storicamente come la gola di Daryal. Il team si troverà di fronte a un luogo iconico e spettacolare, una profonda e stretta gola scavata dal fiume Terek, situata proprio lungo il confine montuoso del Caucaso che separa la Georgia dalla Russia. Fin dall'antichità questo passaggio naturale ha rappresentato una via strategica fondamentale, presidiata storicamente da fortificazioni per controllare il transito tra l'Europa e l'Asia.
5: Meteo for Peace.
3: Per quanto riguarda le previsioni meteo, a Daryali per il 12 di giugno 2026 si prevede pioggia durante il giorno e pioggia leggera anche in serata, con una temperatura massima di 11 gradi e una minima di 5. È tutto per questa edizione.
5: Moto for Peace, Mongolia 2026.
0: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
6: Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: Der Christel vom Zuckerguss schon gute Laune. Thank you very much. Und jetzt der Sport mit Peter.
1: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.

sono momenti nella storia della musica in cui due mondi apparentemente lontani si incontrano e danno vita a qualcosa di completamente nuovo. È quello che accadde nei primi anni 80, quando il pop iniziò a flirtare con il jazz, con i ritmi latinoamericani, con l'eleganza della bossa nova. In un panorama dominato dalla synth pop e dalla new wave, comparve una formazione inglese destinata a sorprendere tutti,

Il gruppo nacque dall'incontro tra il cantante Mark Ridley, la vocalista polacca Beja e il tastierista Danny White. I tre avevano una visione precisa: realizzare una musica raffinata ma accessibile che conservasse il fascino dello swing e del jazz da club, mescolando con melodie pop immediate e di produzione moderna. Il loro nome Matt Bianco non apparteneva a nessuno dei componenti della band, era un personaggio immaginario, un misterioso agente segreto dal sapore mediterraneo, scelto proprio per evocare atmosfere internazionali e sofisticate.

Nel 1984 arrivò il primo album, Who Side Are You On? Un lavoro che sembrava provenire da un elegante cocktail bar più che da uno studio di registrazione londinese. Il disco conteneva brani come Get Out of Your Lazy Bed, Half a Minute e Sneaking Out the Back Door, canzoni capaci di entrare nelle classifiche europee senza rinunciare ai fiati, armonie ricercate e ritmi latini. La loro ascesa fu sorprendente proprio perché andava controcorrente. Mentre gran parte della musica dell'epoca puntava sull'elettronica e sui sintetizzatori, i Matt Bianco riportavano in primo piano sax, pianoforti acustici, percussioni ispirate alla musica brasiliana.

in realtà non erano gli unici ad esplorare questa contaminazione. Negli stessi anni artisti come Sade, Everything But The Girl e Working Week contribuirono a creare quello che molti definirono il Sophistic Pop, un genere elegante, urbano e sofisticato che faceva dialogare il linguaggio del jazz con la leggerezza del pop. La differenza dei Matt Bianco stava però nella loro straordinaria capacità di rendere tutto naturale. I loro brani erano complessi nella costruzione, ma semplici da ascoltare. Musica da intenditori, insomma, per intenderci, che riusciva anche a conquistare il grande pubblico.

Dopo il successo iniziale, Beja e Danny White lasciarono il gruppo per intraprendere una carriera autonoma, ma il progetto Matt Bianco continuò sotto la guida di Mark Reilly, mantenendo negli anni quello stile inconfondibile fatto di swing, soul, jazz

A distanza quindi di oltre 40 anni, Matt Bianco rappresentano ancora oggi uno degli esempi più riusciti di contaminazione musicale. Una band che dimostrò come il jazz potesse uscire dai club fumosi e trovare una nuova casa nelle radio di tutto il mondo, regalando proprio negli anni 80 una colonna sonora raffinata, solare e senza tempo. Perché vedete, a volte basta un buon giro di fiati, una melodia irresistibile e un pizzico di swing per cambiare il corso della musica pop.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. A Mosca resteremo 2 giorni. Poi ci aspetta la Transiberiana, un lungo rettilineo verso l'infinito. È la capitale più vitale e popolosa del vecchio continente. Da circa 15 anni sta vivendo un'esplosione di energia creativa senza eguali. Scrollatasi di dosso un passato di censure e privazioni, e a dispetto dell'immagine di ex baluardo comunista, Mosca ha intrapreso una crescita che l'ha portata a diventare oggi forse la realtà culturale, artistica ed economica più florida della Russia. Dedichiamo diverse ore alla visita della città e decidiamo di viverla da veri turisti, a cominciare dai mezzi di trasporto. Non possiamo non utilizzare la metropolitana, con le sue stazioni monumentali sparse in tutta la città. Per visitare Mosca il tempo non è mai troppo. E allora pensiamo sia una buona idea, soprattutto per i colleghi del team che non sono mai stati qui, raggiungere il cuore della capitale e visitare il Cremlino e la Piazza Rossa. La cittadella fortificata fu costruita dopo l'anno 1100 sulla riva sinistra del fiume Moscova. Sul lato orientale della fortificazione si apre la Piazza Rossa, da dove partono a raggiera le maggiori arterie stradali della città. Il Cremlino è la parte più antica della capitale. È uno dei maggiori complessi artistici e storici del paese, oltre a essere divenuto la sede delle istituzioni governative nazionali della Russia. Non c'è turista al mondo che abbia visitato Mosca senza vedere e scattare una foto in questo luogo e non sia stato rapito dal fascino della Piazza Rossa. La piazza acquista importanza dopo la metà del 1500, quando con il passare del tempo diventa il luogo dei proclami, degli editti e delle esecuzioni pubbliche, soprattutto negli anni di reggenza degli zar Ivan il Terribile e Pietro il Grande. Con i bolscevichi divenne il centro degli eventi politici del paese e fu testimone di importanti manifestazioni e parate, tra cui quella che si tenne il 7 novembre 1941, quando i carri armati sfilarono sulla Piazza Rossa, dirigendosi verso il fronte. A ricordare gli orrori della guerra, oggi c'è un monumento e una fiamma che arde giorno e notte. Ma a catturare l'interesse fin dal primo sguardo è la magnificenza della Cattedrale di San Basilio. Commissionata da Ivan il Terribile per celebrare la presa della roccaforte mongola di Kazan nel 1552, fu costruita in soli 9 anni. Contorte cupole a cipolla e colori sgargianti attirano l'attenzione dei turisti e fanno da sfondo alle fotografie delle spose moscovite che sembrano quasi darsi appuntamento proprio qui, davanti alla Cattedrale di San Basilio.
1: Siamo finalmente arrivati alla Piazza Rossa, a San Basilio, la basilica meravigliosa alle mie spalle, e quasi un 3.000 km percorsi, forse qualche cosa di più. Abbiamo davanti parte della Transiberiana, che non sappiamo in che condizioni è, abbiamo un Kazakistan che sarà sicuramente molto molto difficile da attraversare, e poi il Kirghizistan, e poi lo Xinjiang, e poi avremo la zona del Tibet. Quindi bisognerà sicuramente, come dire, stringere i denti e pensare soltanto all'obiettivo finale, che sarà quello di raggiungere Kathmandu e di effettuare questa donazione delle 10 motociclette e del furgone ai medici del Nepal.
2: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
3: Ciao, sono Francesca da Merano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Olanda, per guidare una moto o un ciclomotore superiore a 50 cm cubici, bisogna avere almeno 18 anni. Detto questo, l'uso del casco, scontato per chi va in moto, è esteso anche ai quadricicli leggeri, se non sono equipaggiati di cinture di sicurezza.

0: Vibes. Sudamericano, ole, música latina, hola, el gallo moto for peace. Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
1: È tempo di Sudamericano.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Parliamo oggi di Randy Crawford. Nata come Veronica Crawford il 18 febbraio 1952 a Macon, in Georgia, Stati Uniti. Cresciuta a Cincinnati, in Ohio, in una famiglia numerosa che amava il canto, già da ragazzina cantava nei cori scolastici e della chiesa. E all'età di 15 anni iniziò ad esibirsi nei club, accompagnata dal padre, con un salto precoce nel mondo della musica live. Negli anni 70, infatti, entra nel circuito jazz e rhythm and blues, collabora con musicisti del calibro di George Benson e Cannonball Adderley. Il grande salto arriverà nel 79, quando sarà voce solista nella traccia Street Life del gruppo dei Crusaders, un brano che la porta alla notorietà internazionale.

Nonostante sia americana, sarà in Europa che Randy otterrà la sua maggiore popolarità, con più alti risultati in classifica nel Regno Unito che nel suo paese natale. One Day I Fly Away del 1980 è uno dei suoi brani più iconici, che diventa praticamente un evergreen soul pop. Poi arriva You Might Need Somebody dell'81, una canzone che entra nell'immaginario collettivo. Un album come Secret Combination dell'81 che resterà in classifica nel Regno Unito per settimane, confermando la sua forte presa sul pubblico europeo. Anche se ha avuto un successo internazionale, però non ha mai ottenuto un grande hit come solista nella classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. Nel 1982 ha ricevuto il premio Best British Female Soul Artist ai Brit Awards, un curioso riconoscimento per un'artista americana, dovuto però alla sua popolarità proprio nel Regno Unito. Oltre ai generi jazz e rhythm and blues, ha spaziato anche nel funk, nella disco e nella musica soul, dimostrando una grande versatilità. Ha vissuto momenti delicati, però nel 2018 era prevista a un farewell tour in Sudafrica, ma che fu cancellato a causa di un ictus che le impedì di esibirsi. Randy Crawford comunque rappresenta quel tipo di artista che, pur non essendo sempre in prima linea, nelle classifiche americane ha lasciato un segno profondo nel panorama internazionale della musica soul jazz. La sua voce calda, la sua intensità interpretativa e la capacità di trasformare ogni brano in suo la rendono perfetta per momenti di trasmissioni radiofoniche più rilassate, eleganti, con toni nostalgici ma mai banali. If you're not-

0: va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Su Radio Motofortis è il momento delle news.
2: Quelle che viaggiano sulle due ruote.
3: Dalla Dakar ai trionfi nel Mondiale Supersport 300, fino ad arrivare su strada. Kove non si ferma più. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News su Radio Moto4Peace. Oggi parliamo della nuovissima Kove 625X, una crossover autentica che promette di fare cose grandiose a un prezzo davvero stracciato. Sotto la carena batte un bicilindrico parallelo da 581 cm cubici, capace di erogare 62 cavalli e mezzo. Il sound dallo scarico è corposo e pieno, e pur con un pizzico di effetto on-off al primo gas, il motore regala una bella lunga oltre gli 8000 giri. La ciclistica è il suo vero punto di forza. Telaio rigido, sospensioni Kayaba completamente regolabili ed escursioni generose per digerire sia l'asfalto che lo sterrato leggero. Con le ruote da 19 e 17 pollici, scende in piega che è un piacere ed è sempre composta e intuitiva. Ma la vera sorpresa è la dotazione di serie. Radar posteriore per gli angoli ciechi con avvisi sugli specchietti, manopole e sella riscaldabili e perfino un praticissimo tasto dedicato off-road per disattivare ABS e controllo di trazione in un solo click. Il peso si attesta sui 221 kg col serbatoio da 21 litri pieno, ma il baricentro basso la rende facilissima da gestire. E il prezzo? Da capogiro. Listino a 6.690 euro, che scendono a 6.490 euro per la promozione di lancio. Un pacchetto da categoria superiore a meno di 7.000 euro. Per ora è tutto, al prossimo appuntamento.
4: Avete ascoltato Moto News, notizie e in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.
5: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
6: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
7: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Moto4Peace grandi eventi.
1: Allora, buongiorno, mi chiamo Dino Lepore e sono il presidente di Moto4Peace Onlus, una Onlus costituita da membri della Polizia di Stato italiana e di altri paesi europei. L'obiettivo che ci poniamo dal 2001 è quello di realizzare delle spedizioni motociclistiche che hanno delle finalità umanitarie. Ed è per questo che in sella alle nostre moto dal 2001 ad oggi abbiamo attraversato più di 60 paesi realizzando più di 14 progetti nelle varie parti del mondo. Cerchiamo di dare un nostro contributo, cerchiamo di portare un messaggio di pace e fratellanza e ci tengo a dire che tutte queste missioni vengono realizzate grazie alla collaborazione anche dei poliziotti che ci accolgono nei vari paesi che noi attraversiamo. Quindi, se volete più notizie o se volete anche partecipare alle nostre missioni, potete collegarvi sul nostro sito internet www.moto4peace.com e da lì potete vedere tutte le missioni che abbiamo realizzato dal 2000 e oggi e, perché no, partecipare anche voi ad effettuarne tante altre. Grazie.
0: State ascoltando Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.
2: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
4: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
0: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene. Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Hot music in the mix with your favorite DJ.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: mondo. Muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: Ciao, sono Richard Chu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

Immaginate il caldo della Georgia, l'odore della resina dei pini e lo scintillio delle luci al neon dei club degli anni 70. In questo scenario nasce una delle band più eleganti e sottovalutate del southern rock americano, gli Atlanta Rhythm Section. Il loro nome è spesso abbreviato in ARS, suona quasi tecnico da sala di registrazione, e non è un caso. Prima di diventare una band famosa, loro erano esattamente questo, i musicisti di sezione di uno studio, non rockstar, ma professionisti del suono. La storia comincia a Doraville, in Georgia, nello studio leggendario chiamato Studio One. Lì, produttori e musicisti si ritrovano per creare dischi per gli altri. Sono session men, quelli che non compaiono mai in una copertina ma fanno la magia nelle cuffie. A un certo punto qualcuno pensa, ma se siamo così bravi a far suonare bene gli altri, perché non suoniamo per noi stessi? E così nel 1971 nasce ufficialmente Atlanta Rhythm Section. Dietro la band ci sono nomi che arrivano da altre esperienze importanti del sud, membri provenienti dalle band come i Candyman, i Classic Four, un crocevia di musica già rodata, non ragazzini allo sbaraglio, gente che la musica la conosce, la vive, la respira.

Il suono, poi, non è il solito southern rock ruvido degli Allman Brothers, né tantomeno quello ribelle dei Lynyrd Skynyrd. Gli Atlanta Rhythm Session scelgono una via diversa: groove morbido, linee eleganti, chitarre pulite, atmosfere notturne. Un rock del sud, in giacca e cravatta. Negli anni 70 arrivano i brani che li porteranno nel grande libro della musica, come So Into You, Imaginary Lover, Champagne Jam, Spooky. Canzoni che scorrono come una strada dritta in autostrada al tramonto, sensuali, rilassate, con quella voce calda di Ronnie Hammond che sembra parlarti all'orecchio.

Gli Atlanta Rhythm Session erano talmente legati allo studio di Doraville che venivano chiamati la house band dello studio One. In pratica, se entravi lì, era probabile che suonare sul tuo disco ci fossero proprio loro. Il nome Atlanta Rhythm Session è quasi un marchio tecnico, richiama la sezione ritmica, cioè il basso, la chitarra, la batteria. È un omaggio alle fondamenta della musica, a chi non sta sotto i riflettori ma tiene in piedi tutto. Il produttore, poi, e mente del gruppo, Bobby Boy, preferiva non suonare sul palco. Amava rimanere dietro le quinte, come un regista, costruendo così arrangiamenti raffinati e ricchi di dettagli.

Imaginary Lover è considerata una delle canzoni più sottilmente sensuali degli anni 70. Molti ascoltatori la lessero come una dichiarazione sull'amore immaginario o sull'autosufficienza affettiva. In radio, ai tempi, qualcuno arrossiva. E poi Spooky. Spooky fu l'esempio di come un brano già così perfetto potesse essere migliorato dall'originale di Dusty Springfield. E poi l'album Champagne Jam, che diede anche il nome ad un grande concerto festival proprio ad Atlanta, un evento celebrativo del rock del sud, quasi un manifesto culturale.

pur essendo una band del sud degli Stati Uniti, gli Earth non puntavano sull'immagine rurale, preferivano sound sofisticato e arrangiamenti quasi pop rock, motivo per cui furono amatissimi anche dalle radio soft rock. La voce di Ronnie Hammond non era solo un cantante, era parte del suono stesso. La voce non urlava, non graffiava, era di velluto, melanconica e insieme sicura, come chi ha visto la notte e non ne ha paura. La sua interpretazione trasformava beni semplici in piccole confessioni.

Gli Atlanta Rhythm Session sono una band che ha influenzato tanti colleghi, ha suonato con tanti artisti enormi, è entrata spesso in classifica, eppure rimane ancora oggi una perla nascosta. Non trovi sempre nelle playlist più ovvie, ma va cercata, riscoperta, ascoltata con calma, e quando la scopri ti chiedi come tu abbia fatto a non conoscerla prima. Questa era una nuova storia di Behind. Davanti e dietro il vetro dello studio, questa volta c'erano gli Atlanta Rhythm Session, i signori eleganti del Southern Rock, nati come musicisti nell'ombra e diventati protagonisti, da Doraville al mondo, dal mixer al palco. Perché a volte le storie migliori non nascono sotto i riflettori, ma da una spia rossa che si accende, una voce che ti dice stiamo registrando, e dalla magia discreta di chi suona, per il puro gusto di farlo.

0: Diario di bordo del 2002.
1: Quaderno di bitacora 2002.
2: 2002 Longbook.
3: Anno 2002. La Cina è vicina. Il viaggio nasce da un triplice ordine di motivi. Primo, dal fascino di una cultura millenaria che nel corso dei secoli ha influenzato l'intero pianeta e a cui il team di Moto for Peace non ha saputo resistere. 2. Dalla sfida di seguire le orme di un grande esploratore della storia, proteso verso la conoscenza di terre ignote e bellissime, Marco Polo. 3. La volontà di contribuire all'integrazione di diverse culture, portando aiuti umanitari a popoli che ne hanno ancora davvero bisogno e stabilendo gemellaggi con le forze di polizia cinesi. Il team di Moto for Peace, per raggiungere Pechino, attraversa l'Austria, la Repubblica Ceca, la Polonia, la Bielorussia, la Federazione Russa ed il Kazakistan, per approdare quindi, dopo 16.000 chilometri, nella lontana Cina.
4: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. L'unica che è capace di raccontarti le avventure di quei poliziotti e carabinieri italiani che compongono il team di Moto for Peace, facendoti rivivere le emozioni, le tensioni ed i momenti speciali vissuti nei luoghi più lontani e irraggiungibili del mondo. Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Radio Moto for Peace. Контакти senza frontiere.
5: Привет, меня зовут Нина Абросова. Я из России. Я слушаю радио Moto for Peace.
6: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
7: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Gli scacchi sono un antico gioco da tavolo il cui origine esatta è difficile da determinare con precisione, tuttavia si ritiene che gli scacchi siano nati in India attorno al VI secolo d.C. In origine il gioco era chiamato Chaturanga e si diffuse successivamente in Persia, dove divenne noto come Shatrani. Da qui gli scacchi si diffusero in tutto il mondo islamico e attraverso i commerci e le conquiste raggiunsero anche l'Europa. L'attuale forma moderna degli scacchi, con le regole e la disposizione dei pezzi che conosciamo oggi, è stata standardizzata nel XV secolo durante il Rinascimento europeo. Tuttavia, il gioco ha subito numerose modifiche e adattamenti nel corso dei secoli, fino ad assumere la forma che conosciamo oggi. Altra curiosità, in una partita completa, il numero totale di mosse possibili può essere nell'ordine dei miliardi o addirittura trilioni. In bocca al lupo!
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Walter Becker and Donald Fagen wrote this song. It comes from the LP called Ajar. It features Steely Dan, and what a beauty it is. It goes under the title of

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace. È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Ed in questa difficile fase laboriosa della prepartenza per la missione 2016, la testimonianza del vicepresidente di Moto for Peace Spagna, Celestino Suarez.
4: Veramente, è stato difficile, sta difficile perché ha troppo distanza oraria e dei chilometri per fare i contatti, per avere la prenotazione, per contattare con tutti i paesi che attraversiamo questo viaggio.

0: Il gruppo sta lavorando al 100% per arrivare al giorno di partenza con tutto ok.
1: Senti Celes, so che ti sei dato molto da fare per questa fase organizzativa, ma anche con la IPA, l'International Police Association, e che non è stato semplice. Vuoi aggiornarci?
0: Per il momento stanno lavorando troppo la IPA del Canada e del sud degli Stati Uniti. Anche le altre posto ancora non ho avuto risposta, perché è troppo delicato fare, è necessario fare troppo gestioni per la sicurezza, e sono in lavoro, ma del Canada e del sud degli Stati Uniti già stanno lavorando. Anche nel sud, in San Antonio Terza, già hanno trovato il posto per fare la pernottazione per noi, che si dà in un quartiere del Vigili del Fuoco.
1: E per quanto riguarda Panama invece?
0: Anche abbiamo avuto risposta del Panama per quando arriviamo. Le amici stanno facendo un grande lavoro, mi hanno preparato un'agenda per essere con noi tutti questi giorni e aiutarmi per il disembarco del mezzi. Anche avuto risposta di Costa Rica e del Messico, sto aspettando, che stanno anche lavorando per noi.
2: Pre partenza.

0: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

Ci sono uomini che vincono gare e poi ci sono uomini che diventano leggenda. Questa è la storia di un uomo piccolo di statura ma così grande da sembrare invincibile. Si chiamava Tazio Nuvolari.

Era nato a Mantova, aveva il fisico minuto di un fantino più che di un pilota, 1,64 m appena, eppure quando si sedeva al volante sembrava capace di piegare il destino. Nel 1924 accade qualcosa che avrebbe fermato chiunque. Nuvolari è ferito, ha le costole rotte, il corpo è una mappa di dolore e bende, non riesce neppure a salire da solo in autovettura. I meccanici lo prendono di peso, lo issano nell'abitacolo, qualcuno pensa che sia una follia. Lui stringe il volante, parte e vince il campionato europeo. Fine della storia, ma neppure per sogno. Pochi mesi dopo il circuito del Tiguglio, la sua macchina esce di pista. Lo sterzo è danneggiato, per un pilota normale sarebbe il ritiro, per Nuvolari è un dettaglio. Prende una chiave inglese, la infila nel meccanismo dello sterzo e trasforma un attrezzo da officina in una parte dell'automobile. Riparte e vince ancora. Fine della storia? No, non ci siamo ancora. Siamo alla 1000 miglia del 1930. Davanti a lui c'è il rivale più temuto, Achille Varzi. È notte fonda, le strade sono buie. Varzi conduce la corsa e Nuvolari osserva da lontano, lo studia. Poi gli viene un'idea che sembra uscita da un romanzo. Spegne i fari, completamente al buio, corre per chilometri, guidando quasi alla cieca. Nessuna luce tradisce la sua presenza, nessun riflesso nello specchietto. Quando Varzi si accorgerà di lui, sarà troppo tardi. Nuvolari gli sarà già accanto, lo supererà e vincerà anche la 1000 miglia. Fine della storia? Ma no! Perché il capolavoro deve ancora arrivare.

L'anno è il 1935. Siamo sul circuito del Nürburgring, in Germania. Sugli spalti siedono migliaia di spettatori, tra loro le massime autorità del regime nazista, persino il Führer Adolf Hitler. Le Mercedes e le Auto Union sono mostri meccanici, sono potenti, sono veloci e sono moderne. La loro superiorità sembra schiacciante. Beh, in fondo l'Alfa Romeo di Nuvolari ha quasi 200 cavalli in meno. La matematica non lascia speranze, ma le leggende non leggono la matematica. Giro dopo giro, curva dopo curva, Nuvolari attacca, recupera, rischia, sfida l'impossibile. All'ultimo giro supera il tedesco Manfred von Brauchitsch. Il pubblico ammutolisce, poi esplode, ha battuto i giganti a casa loro. Ha umiliato le macchine considerate invincibili. Ha compiuto una delle più grandi imprese della storia dell'automobilismo. Passano gli anni, le gare diventano ricordi, le automobili cambiano, i campioni invecchiano, ma le leggende no. Nel 1976 un musicista bolognese sta lavorando a un album dedicato al mondo dei motori. È piccolo di statura, ma ha una fantasia immensa. Si chiama Lucio Dalla. Davanti a un pianoforte legge i versi scritti da Roberto Roversi e ritrova in quelle parole qualcosa che sente vicino, perché anche lui, come Nuvolari, sa che la grandezza non si misura in centimetri. Nasce così una canzone destinata a diventare immortale, una canzone che racconta un uomo fatto di velocità, coraggio e poesia. Una canzone che non dominò le classifiche, le conquistò nel cuore degli italiani. Da allora, ogni volta che quelle note risuonano, Tazio Nuvolari torna a vivere, non come un pilota, non come un campione, ma come ciò che è sempre stato, l'uomo che correva più veloce della paura.

pari quando passa i nuvolari. La gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.

0: il 2009, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukao, Camerun.
2: Siamo al ponte che segna il confine fra Stati Uniti e Canada. Ha percorso circa 130 km da Ottawa e adesso espederemo le formalità doganali e poi entreremo negli Stati Uniti.
3: Anche l'incubo delle frontiere è finito ormai da tempo. Basterà un semplice timbro sul passaporto per andare dal Canada agli Stati Uniti. Interstate, freeway, highway ci accompagnano in queste ultime ore di viaggio. Purtroppo non ci aiutano le condizioni atmosferiche. Comincia a piovere e la pioggia, a volte battente, a volte no, ci accompagna fino alle porte di New York, che raggiungiamo nel tardo pomeriggio. Siamo agli sgoccioli e mentre percorriamo gli ultimi chilometri di questa missione, ci tornano in mente loro, i bambini di N Piace, con i loro sorrisi, le loro storie maledette, la loro voglia di riscatto e tutti coloro che quotidianamente si impegnano perché possano avere una vita migliore. La partita di calcio. Poi i bambini di Playa del Carmen. E infine i bambini del centro di Merida. Emozioni e momenti che non possiamo dimenticare. Progetti ai quali l'associazione Onlus Moto for Peace ha contribuito attraverso l'impegno del suo team. Una missione che è stata possibile grazie all'impegno di tutti. Sfide che si possono vincere solo quando si hanno a disposizione uomini motivati e pronti ad affrontare qualsiasi avversità. Ci siamo. Il viaggio è finito. Si festeggia e si cena al solito posto, il parcheggio dell'hotel, con un buon piatto di pasta, mentre insieme ripercorriamo i tanti momenti di questa avventura cominciata a Panama 13.200 km fa. È arrivato il momento di caricare i nostri mezzi nei container. La pioggia non ci dà tregua. Attraversiamo una New York già trafficatissima di primo mattino. Ci siamo messi in marcia con largo anticipo per fare un giro turistico della città prima di raggiungere i container. Non è facile spostarsi nelle vie di New York con 11 moto e 2 furgoni, cercando di non perdersi tra semafori e traffico. Malgrado le difficoltà, riconosciamo però che è emozionante transitare sulle strade più conosciute del mondo. Rockefeller Center, Columbus Circle, Times Square. E il nostro giro turistico non può che concludersi con il passaggio sul ponte di Brooklyn. Raggiungiamo il deposito, dove ci attendono i container, e cominciamo le operazioni di carico dei mezzi. Le solite difficoltà, ma ormai dopo tante spedizioni siamo esperti e sappiamo come posizionare i mezzi per un trasporto sicuro. Le nostre moto non le rivedremo prima di un mese e la nostra missione, almeno quella in moto, termina qui. Non abbiamo il tempo di raccontarvi la nostra visita nella città di New York, ma vogliamo congedarci però con le immagini del nostro ultimo impegno istituzionale presso il Palazzo delle Nazioni Unite, proprio nel giorno dedicato alle minoranze indigene. È stato emozionante poter entrare nella sala conferenze più famosa al mondo. In quanto a noi, siamo pronti a tornare a casa con un bagaglio in più. Un bagaglio pieno di ricordi ed esperienze.
4: È stato un bellissimo viaggio, faticoso a momenti, soprattutto per i problemi con le moto inizialmente, però che abbiamo risolto e quindi abbiamo continuato.
5: Il ricordo più bello è stato convivere 5-6 giorni con le bambine al Rancho Santa Fe di NPH, il posto dove abbiamo fatto parte della nostra missione.
6: Mi ha molto emozionato questi bambini con questi occhi lucidi, neri, e ed è stato molto bello.
7: Si attaccava nelle braccia, non ci volevano lasciare. Credo sia proprio questo quello che mi rimane di più di questo viaggio.
8: E abbiamo visto la realtà e il contesto in cui gli operatori aiutano appunto questi bambini e come in pratica passano le giornate. È stato veramente molto molto bello, toccante, emozionante.
9: In questo momento non ho parole perché sono talmente tanti i ricordi delle cose viste e dei momenti trascorsi con grandissimi significati che non saprei da dove cominciare.
10: Il prossimo viaggio è già organizzato, Africa del Sud, l'anno prossimo, ma sarà una grande sorpresa.

Lanciato nel settembre del 1997 dall'ingegnere Andy Hildebrand, il software AutoTune era stato concepito e sviluppato per correggere gli errori di intonazione del cantato. Neppure un anno dopo, però, negli studi Dream House di Londra, viene usato come effetto per il brano Believe di Cher. Trasformatosi in una hit mondiale, renderà popolare quel suono che modifica la voce della cantante rendendola quasi aliena, un po' come avevano fatto in passato i vocoder o i talk box. Nel 2001 i Radiohead utilizzano lo stesso effetto su canti di Thom Yorke nell'album Amnesiac, ma sarà il rapper T-Pain a sdoganare definitivamente l'autotune nel mondo hip hop. E quel mondo si chiama trap. La trap, con la sua semplicità compositiva, le sue voci distorte e i suoi finti denti d'oro, ha conquistato le giovani generazioni di tutto il mondo, riscuotendo un successo senza precedenti sia dal punto di vista dell'audience che della produzione. All'inizio degli anni 2000 ad Atlanta, Georgia, iniziano a diffondersi questo genere musicale, la cui popolarità crescerà contestualmente a quella delle organizzazioni di spaccio della Black Mafia Family, guidata proprio dai fratelli Demetri Big Mac e Terry Southwest T. Flannery. Lo stile di vita sopra le righe, tipico delle organizzazioni criminali, porta i Flannery a tentare di riciclare buona parte dei soldi guadagnati con lo spaccio di sostanze, tuffandosi nel business però della musica e dando vita alla BMF Entertainment. I primi trapper assodati sono veri e propri bardi che celebrano le gesta di trafficanti e spacciatori, e la trap diventa anche uno strumento narrativo quasi propagandistico per un certo lifestyle e cultura. L'egemonia della BMF dura fino al 2015, anno in cui i fratelli Flannery verranno arrestati e condannati entrambi a 30 anni di carcere. Nonostante risulti un solo nome effettivamente sotto contratto con l'etichetta, cioè quella di Blue Da Vinci, è innegabile come i molti trapper considerati iniziatori del genere abbiano poi beneficiato della vicinanza e del contratto con i fratelli Flannery.

ricondizionati, una scelta vantaggiosa per il tuo portafoglio e per l'ambiente. Se desideri aggiornare i tuoi dispositivi tecnologici, ma hai un budget limitato o preoccupazioni sulla sostenibilità, i dispositivi ricondizionati potrebbero essere la soluzione ideale. Oggi ci sono molte opzioni di alta qualità tra cui scegliere, che ti consentiranno di abbracciare la tecnologia senza sensi di colpa e senza svuotare il portafoglio. Puoi trovare non solo smartphone ricondizionati di marchi come iPhone, Samsung o Huawei, ma anche laptop, computer e tablet ricondizionati. Ecco cosa cercare quando scegli un dispositivo ricondizionato. Certificazioni e garanzie. Assicurati che il venditore fornisca certificazioni di qualità e garanzie. Questo ti darà la tranquillità che il dispositivo sia stato testato e, se necessario, riparato. Cerca certificazioni come ricondizionato certificato o rigenerato professionale e leggi le politiche di garanzia. Poi, prima di acquistare, cerca recensioni e feedback sul venditore da parte di altri acquirenti. Le recensioni positive sono un segno di affidabilità e qualità. Valuta anche attentamente le specifiche tecniche del dispositivo ricondizionato. Scegli un modello che soddisfi le tue esigenze e attività previste, verificando la capacità di memoria, la durata della batteria e altre caratteristiche importanti. Non limitarti solo agli smartphone. Esplora il mondo dei dispositivi ricondizionati, che include PC e tablet. Questi dispositivi ricondizionati offrono un modo intelligente per risparmiare denaro senza compromettere la qualità e contribuire alla sostenibilità ambientale.

0: Diario di bordo del 2007.
1: Quaderno di bitacora 2007. 2007 logbook.
2: Il viaggio continua inesorabile come lo scorrere del tempo scandito dal rumore del motore. Ci abbandoniamo al ricordo di